0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

Ciao, sono Cristiana Capotondi e amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

Hey.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: È un programma che junta nas radios universitárias do Minho e do Algarve.
4: Eurofónica.
5: Esta é uma oportunidade única para promover a cidadania europeia e sensibilizar o público.
4: Eurofónica.
6: As rádios universitárias
7: no Parlamento Europeu.
8: Em português aussi.
9: Bentrovati a nuova puntata di Eurofonica qui dal Parlamento Europeo di Strasburgo, spedizione italiana, italianissima, con me Giuliana Ricozzi da Euradio e Andrea Fioravanti da Radiofonica. Puntata ricchissima ovviamente di contenuti, nonostante sia già giugno, la gente sia un po' più molliccia. E abolizione del roaming ovviamente se ne parla da tanti giorni, 30 anni di Erasmus, difesa comune europea, andremo a capire meglio di cosa si tratta, le elezioni nel Regno Unito, i negoziati per la Brexit, saremo belli pesantucci questa volta, e le nuove etichette per gli elettrodomestici. Ma prima di tutto
10: parliamo dell'evento più importante della settimana, cioè l'abolizione del roaming. Chiariamoci un po' le idee con il servizio di Caterina Moser.
11: Eurofonica.
12: Roam like at home. Da domani ti sembrerà di essere a casa ovunque. Potrai chiamare, mandare messaggi, usare internet in tutta Europa secondo il piano tariffario del tuo paese. No, non è una pubblicità di un telefonino, ma la realtà. Dal 15 giugno saranno vietate le tariffe roaming per chiamate, messaggi e internet sul cellulare nell'Unione Europea e nei paesi SE, cioè lo spazio economico europeo. Fino ad oggi, quando un cliente si spostava in un altro paese, ad esempio dalla Francia all'Italia, poteva usare il suo cellulare senza problemi, grazie agli accordi internazionali stretti dalle compagnie telefoniche. Messaggi, chiamate e internet garantiti, ma ad un prezzo più alto. E ora non è più così. L'accordo raggiunto da Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo a fine gennaio ha una storia lunga 10 anni. Dal 2007 la Commissione Europea sta cercando di porre un tetto al prezzo del roaming, ad esempio istituendo eurotariffe più basse. Il prezzo all'ingrosso, cioè quello che vale nelle transazioni tra gli operatori, scenderà dagli attuali 50 euro a soli 7,7 euro per gigabyte. Una notevole diminuzione, considerando anche che la proposta iniziale della Commissione era di 8,5 euro per giga. Ma è comunque una cifra che non sembra soddisfare del tutto. L'accordo dell'UE infatti prevede degli ulteriori ridimensionamenti dei prezzi: 6 euro per giga dal 1 gennaio 2018 fino a 2,50 euro a partire dal 2022. E per le chiamate? La tariffa massima sarà ridotta a 3,2 centesimi al minuto contro i 5 attuali e i costi degli SMS scenderanno da 2 a 1 centesimo. La sfida era quella di trovare un accordo che trovasse un tetto massimo alle tariffe conveniente per i consumatori, ma che permettesse agli operatori di coprire i costi per la gestione del traffico in rete e l'ammodernamento delle reti. Anche se il raggiungimento dell'accordo è stato accolto in modo positivo, c'è anche chi critica la decisione di abolire i costi. Garantire un roaming gratuito agli utenti all'estero potrebbe diventare troppo costoso per gli operatori. La fine del roaming è indubbiamente un vantaggio immediato per i consumatori, ma il meccanismo sul lungo periodo influenzerà la competizione tra gli operatori, portando un incremento delle tariffe, soprattutto per chi ha contratti low cost. Ad esempio, secondo Lorenzo Fontana, europarlamentare e vice segretario federale della Lega Nord, l'accordo raggiunto sul roaming è un'autostrada spianata per i colossi della telefonia. Lo sbandierato taglio ai costi sarà solo apparente. Nulla vieterà infatti alle aziende di alzare le tariffe sugli altri servizi per compensare la riduzione delle entrate sul roaming. Dello stesso avviso anche l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle David Borelli, che al termine dei negoziati ha dichiarato: i piccoli operatori difficilmente riusciranno a sostenere i costi per garantire il roaming zero a chi viaggia. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
13: E la nostra Caterina ci ha spiegato bene come funziona l'abolizione del roaming. Quindi, ricapitolando, il vostro piano tariffario nazionale varrà in qualsiasi paese dell'Unione Europea, ma soltanto per le vacanze, ma non varrà per chi invece decide di trasferirsi all'estero.
10: Ok, capito, quindi vacanze sì, trasferimento no, ma per l'Erasmus come funziona?
13: Dipende.
9: Insieme Erasmus e roaming, due delle tre cose che usiamo noi europeisti per vantarci dell'Unione Europea. Scusami, ho avuto un attimo di...
13: Emozione.
1: sì.
10: La terza è Schengen, ma non ne parliamo adesso.
9: Ne parliamo dopo però. Allora,
10: quindi come funziona per l'Erasmus?
13: Per l'Erasmus chiaramente dipende. L'abolizione del roaming funziona nel caso in cui si trascorra in Italia più tempo che all'estero. Se si trascorre all'estero parecchio tempo, diversi mesi, è molto probabile che l'operatore telefonico ti contatti per dirti: mio caro, non va bene così, devi cambiare assolutamente piano tariffario.
10: Quindi i primi mesi sarà tutto bellissimo, nuovi amici, nuova lingua, nuove comunità, però non stupitevi se il vostro operatore telefonico vi chiamerà dopo 2-3 mesi, però non preoccupatevi, sotto la soglia dei 4 non c'è nulla di cui preoccuparsi.
9: Esatto, potrebbe farsi qualche problema. Per le chiamate invece è diverso, ovviamente abbiamo parlato del fatto dell'abolizione del roaming che riguarda solo chi viaggia all'estero, non chi è a casa. Facciamo un esempio: siete in vacanza a Parigi, chiamate la mamma e in quel caso insomma seguirete le tariffe nazionali. Nel caso contrario, se la mamma vi chiama mentre siete a Parigi, sarebbe contata come una chiamata all'estero, quindi sarebbe da controllare poi la bolletta. Insomma, spiegategliela bene questa cosa alla mamma, comunque, per sicurezza.
10: Quindi riascoltatevi la puntata di Eurofonica, se non l'avete capito potete trovare il podcast in tutti i siti delle radio universitarie italiane del circuito Raduni.
13: Ma a proposito sempre di abolizione di roaming, nel caso in cui si abbia un'offerta vantaggiosa, tipo quelle meravigliose offerte telefonate, sms, internet tutto incluso, questo chiaramente vale anche all'estero, ma c'è una soglia, c'è un tetto che l'operatore mette al consumo di dati all'estero, e nel caso di deroga rispetto a questa soglia avrete una piccola sovrattassa, ma verrete avvisati, quindi uomo avvisato, mezzo salvato.
9: Sì, parliamo di 7,70 euro ogni giga, perché ovviamente non è che in Finlandia ti daranno 30 giga, ovviamente, senza andare a insomma nominare i vari operatori che fanno queste mega offerte. E la tariffa poi verrà gradualmente ridotta fino a 2,50 euro per ogni giga entro il 2022.
11: Eurofonica!
3: Cari rappresentanti di Erasmus, cari giovani che partecipate al programma Erasmus, che siete seduti in tribuna, cari colleghi, oggi celebriamo i primi 30 anni del programma Erasmus. Si tratta di una grande storia di successo che ha contribuito ad avvicinare l'Europa, i suoi valori, prima fra tutte la libertà, le sue opportunità, a 9 milioni di giovani.
11: Eurofonica!
2: Un parceiro ao longo da vida para todos os teus cidadãos.
7: È importante apprezzare l'importanza dell'Erasmus per gli studenti. Se lo accettiamo, allora l'Europa sarà un posto migliore e più sicuro. Chi ha vissuto questa esperienza è un cittadino più impegnato. Sono figlia di immigrati greci con bassa educazione, genitori che hanno lavorato in una ditta di pulizie in Svezia, che sono arrivati a Rinkeby, uno dei sobborghi più poveri della Svezia, senza alcun background accademico in famiglia, e nessuno nel sobborgo in cui vivevo ce l'aveva. E poi alla fine ho avuto questa opportunità di studiare in un'università svedese e ottenere la borsa Erasmus per tornare nel mio paese natio, la Grecia, dove ho potuto studiare politica internazionale e sociologia politica. La mia gratitudine non conosce confini.
8: Grekland, jag kunde läsa internationell politik och politisk sociologi. Så att min tacksamhet är oändlig.
7: In chiusura posso dire che la mia esperienza lavorativa all'estero è stata un'esperienza eccellente. Ho conosciuto grandi persone, visto posti stupendi, lavorato in un'organizzazione eccellente. Erasmus Plus è stato un ottimo programma e ho appreso lezioni importanti per il mio futuro. Beh, buon compleanno Erasmus Plus.
14: Glückwunsch Erasmus Plus zum 30. Geburtstag.
11: Eurofonica!
13: E queste erano le dichiarazioni delle istituzioni europee per i 30 anni dell'Erasmus, questa bellissima festa.
9: Oh, meraviglioso, ci siamo divertiti tantissimo, anche i genitori di tutti quelli che sono nati grazie all'Erasmus. Poi andremo ad approfondire cosa ha detto Juncker in proposito. E ovviamente l'Erasmus è considerato da tutti come Schengen, il fiore all'occhiello dell'Unione Europea. Scopriamo grazie a Sabrina Fasanella la storia e i numeri di questo meraviglioso progetto.
15: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
10: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: Se i 20 sono gli anni dei sogni spensierati, i 30 sono quelli della consapevolezza. Il programma Erasmus li compie quest'anno, ormai consapevole di essersi convertito da ambizioso sogno a concreta realtà. È uno dei maggiori successi dell'Europa Unita, sin dalla sua nascita. Il 1987 è l'anno in cui il progetto fu effettivamente lanciato, anche se la sua storia cominciò ben prima, da un'intuizione di quella che ormai tutti conoscono come Mamma Erasmus, l'italiana Sofia Corradi, che già nel 1969 propose l'idea base del programma di scambio, oggi simbolo della cittadinanza europea. Oltre 9 milioni di studenti in questi 30 anni hanno vissuto l'esperienza del Grand Tour 3.0. Novelli e Goethe hanno avuto la possibilità di trascorrere un periodo dei propri studi in una città straniera. E se Stendhal e Lord Byron considerarono il viaggio in Italia fondamentale per la loro formazione intellettuale, l'Unione Europea ha capito che oggi far muovere i propri cittadini fin dalla più giovane età è indispensabile per costruire un'Europa davvero unita e integrata. Nel 2014, quando il programma raggiungeva il quarto di secolo, la Commissione europea ha deciso per un upgrade dell'Erasmus. A proposito, sapevate che, oltre a rifarsi al celebre filosofo e viaggiatore di Rotterdam, il nome del progetto è un acronimo? Sta per European Region Action Scheme for the Mobility of University Students. A questa sigla è stato aggiunto un più. Dal 2014 Erasmus Plus si propone di aumentare ulteriormente le opportunità, rendendo il programma per la mobilità molto più che un'esperienza di studio abroad. In 3 anni sono già quasi 2 milioni le persone coinvolte in progetti legati alla cooperazione, il lavoro, la formazione, la cultura e lo sport, finanziati sotto il programma Horizon 2020 con 14,7 miliardi di euro. Quando la redazione di Eurofonica ha chiesto ai suoi coetanei cos'è per te l'Unione Europea, 9 persone su 10 hanno risposto, senza pensarci, Erasmus. È evidente che, in un periodo storico costellato di poche vittorie e non facili battaglie come il nostro, l'Unione Europea si conceda l'orgoglio e il piacere di festeggiare il suo più grande e indiscusso successo. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
16: Siamo consapevoli.
17: Sì.
18: Eurofonica.
16: C'è.
9: Eccoci, siamo tornati in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo col nostro primo ospite illustre.
16: Siamo con l'eurodeputata Silvia Costa del gruppo dei Socialisti e Democratici Europei, grazie per essere
19: grazie
16: qui con noi.
19: Sono felice di tornare da voi.
16: Allora, abbiamo appena ascoltato un approfondimento sull'Erasmus, compie 30 anni. 27.000 ragazzi europei in questo momento stanno facendo l'Erasmus nel Regno Unito. Secondo lei, con i negoziati della Brexit, rischiano di non poter più studiare a Manchester, Londra, Sheffield?
19: Beh, come ho detto a circa 10.000 ragazzi che ci hanno mandato una petizione, a noi della Commissione Cultura, questo negli scorsi mesi, solo dopo il voto della Brexit praticamente, l'hanno mandata sia ragazzi inglesi che insomma degli UK, sia ragazzi europei, perché appunto come dicevi 27.000 sono i ragazzi che dall'Europa vanno verso gli altri paesi europei, vanno verso gli UK, e però sono 15.000 i ragazzi che ogni anno dalle università degli UK vanno verso gli altri paesi d'Europa, quindi era lost questa, cioè, non win-win. E allora io ho risposto allora che sarebbe stato importante, poi tra l'altro nelle elezioni i giovani sono fatti sentire e mi pare che abbiano dato un segnale molto forte di volere diciamo una soft semi break, a parte che i ragazzi erano molto più per Remain, ma adesso non mettiamo in discussione questo, cioè di far sentire la loro voce anche nell'agone politico, perché almeno ci sia appunto un soft Brexit e non un hard Brexit, che significa non uscire, come aveva già detto la May, anche dallo spazio economico europeo, che significava non rispettare le 4 libertà fondamentali di circolazione, fra cui quella delle persone, perché questo avrebbe impedito all'Unione Europea, non per colpa nostra, ma per colpa forse del governo inglese o di chi voleva uscire dall'Europa, di poter avere le basi legali per poter lasciare un programma come Erasmus, perché Erasmus è fondato sul principio della circolarità, della circolazione libera, scusate, anche circolarità, e andare e venire. E la cosa che adesso io mi auguro, che da questo risultato elettorale e da questa difficoltà che oggi la May ha, certo questo dà un'incertezza straordinaria e drammatica a tutto il quadro, però però comunque mi auguro che anche la grande forza dei giovani possa aiutare a scegliere questa via, se proprio devono uscire, e non l'altra. Questo che significa che allora per Erasmus, se così è, si potrà applicare sempre sulla base di reciproca decisione, sempre come uno, io ho chiesto che possa essere anche uno dei primi punti del negoziato, no? Questo può essere l'aiuto che noi diamo. Potrebbero adottare il modello, chiamiamolo norvegese, quello per cui si fa comunque un accordo bilaterale Europa, in questo caso Norvegia, e si definiscono le stesse più o meno condizioni, cioè di accesso gratuito e non pagando le tasse evidentemente all'università, sia lì che ci capiamo reciprocamente, e tutte le altre opportunità che dà Erasmus. Se questo non fosse, allora si arriva a una situazione di terzo paese, no? Di paese terzo, un po' come quello che sta avvenendo purtroppo adesso in Svizzera, no? Che sono praticamente solo accordi bilaterali fra le università, che sono sempre possibili, ma che ha ridotto moltissimo, certo, la partecipazione.
13: Ecco, a proposito di istruzione e digitalizzazione, nell'era del 4G lei propone addirittura di portare il 5G entro il 2025 in tutte le scuole, ecco.
19: E università.
13: In cosa consiste il vostro piano nello specifico?
19: Allora, noi abbiamo messo questo nell'indirizzo che abbiamo dato proprio per, quando si parla di 5G, si parla molto della parte della telefonia, delle telecomunicazioni, mi sembra che fosse rimasto un po' nell'ombra quello che invece è una esigenza fortissima che si ha, e cioè quella di mettere in una condizione di accesso all'internet veloce, di possibilità che si ampliano moltissimo, didattiche, di utilizzo, diciamo, di anche, come dire, contributi e di sussidi digitali, e anche di, pensiamo anche a favorire tutti quei programmi che ci sono oggi, penso all'eTwinnings, no? Che è un bellissimo programma delle scuole. Penso anche al fatto che questo mette più in circuito fra loro università, per esempio scuole, ma anche altri soggetti, gli enti locali, le istituzioni, le imprese, le istituzioni culturali, ecco, non sono solo le imprese. Cioè, in sostanza, creare una, non avere una doppia velocità, per cui i più bravi, più capaci, quelli che già sono più avanzati come paesi, no? Pensiamo all'Estonia, eccetera, sono già sul 5G veloce, certo, ma rimangono indietro non solo alcuni paesi, ma soprattutto alcuni settori. Cioè, a me pare che la dimensione educativa e sociale della digital strategy era rimasta veramente un po' in ombra.
13: E questo comporta anche investire per quanto riguarda gli strumenti, quindi computer,
19: sì,
13: tablet.
19: Allora, non c'è dubbio, ogni paese poi su quello vedrà. Noi per esempio abbiamo fatto una cosa importante nel nostro paese, che doveva recuperare un gap abbastanza ampio. Noi abbiamo la digital

0: significativo, e averlo messo sulla scuola mi pare importantissimo.
1: Ecco, in questa sessione del Parlamento europeo tra l'altro è stata approvata la lista dei paesi che ospiteranno la capitale europea della cultura fino al 2033. Noi abbiamo Matera nel 2019. A tale proposito c'è una neanche troppo piccola polemica tra l'Unione Europea e l'amministrazione locale riguardo questo budget di 217 milioni di euro che ancora non è stato utilizzato. Come funzionano queste cose? Cioè, come funziona il rapporto tra l'Unione Europea e le amministrazioni locali in questo frangente e trasferimento anche di questi fondi?
0: Certo, allora diciamo che il progetto, dunque intanto quello che abbiamo fatto ora è stato di estendere dopo il 2021 anche alle capitali dei paesi terzi, però nel senso più specifico, dei candidati, aspiranti candidati eccetera, e la prima sarà Novi Sad tra l'altro in Serbia, un segno molto interessante, no, che diamo nel 2021. Invece Matera rientra ancora nella programmazione delle capitali cultura già europea già esistente, e tra l'altro si è presentata e ha vinto prima in Italia, che erano mi pare 6 addirittura o 7 candidati, sì. E poi naturalmente si è accreditata insomma in europeo perché toccava all'Italia, con un programma molto interessante e molto anche innovativo, tra l'altro con un grandissimo coinvolgimento della popolazione locale. Io credo che loro stiano andando avanti abbastanza bene, non ho adesso il dettaglio sul fatto che se questo significa che stanno, come dire, è chiaro che noi abbiamo ancora davanti un anno e mezzo, certo. Insomma, per cui voglio dire, i soldi si spendono anche con calma. Quello che so è che c'è un grandissimo impegno, c'è tra l'altro un team che sta lavorando accanto all'amministrazione comunale, le risorse vengono date dalla Commissione europea alle candidate e poi vengono monitorate appunto prima, durante e dopo, perché non è soltanto come era agli inizi forse, no? Una serie di eventi durante l'anno, esatto. No? Io ho parlato con il sindaco, nel frattempo è cambiato anche il sindaco, quindi anche questo chiaramente può aver rallentato, certo, un pochino. Ma il nuovo sindaco è tra l'altro una persona di una certa età ma di una grandissima giovinezza di idee, per cui vuole trasformare molte luoghi di Matera in Fab Lab, in diciamo eccellenza anche dal punto di vista digitale, per evitare anche la emorragia di giovani dalla Basilicata. Mi sembra che abbiano le idee molto chiare, cioè è un affiancamento di un team di governance, che è quello che è responsabile, cioè sempre sotto legge del comune, ma c'è un team autonomo che diventa il responsabile verso l'Unione Europea e verso del tutto, e che è anche mi pare coordinata da Paolo Verri, che è una persona di primissimo livello, quindi io sono molto fiduciosa. Tra l'altro l'anno prossimo noi avremo, grazie a noi devo dire, l'Italia e il Parlamento Europeo, l'anno europeo del patrimonio culturale. Tra l'altro noi abbiamo alla capitale europea è Malta, ma la capitale italiana della cultura in quell'anno è Palermo, per cui pensiamo di fare una grande cosa lì, e questo anno sono sicura che aiuterà anche a come dire, mettere molto più attenzione anche su questa dimensione culturale dello sviluppo delle città.
2: Proviamo a spiegare quindi magari in una frase questo anno del patrimonio europeo, sì. Che cosa succederà?
0: Dunque intanto vi informo, chi volesse venire, anche se non so se ci sono abbastanza posti, vedo che vi un sacco di persone, a Roma, mi rovinerò, Roma ha organizzato, promosso un'iniziativa, qui verrà anche ministro Franceschini eccetera, il 16 mattina, cioè dopodomani, okay, alla sede della Dante Alighieri a Piazza Firenze, proprio un incontro che si intitola Verso l'anno patrimonio culturale europeo, perché io voglio assolutamente che l'Italia faccia sistema, che visto che ha avuto una grande un ruolo nell'ottenere questo, all'inizio non c'era l'accordo della Commissione europea, finalmente sono convinti Juncker in primis, abbiamo bisogno di essere molto, come dire, presenti in una dimensione chiaramente europea, non solo nazionale, ma con anche delle flag initiatives che siano fatte anche in Italia su temi che possono essere alla fine dell'anno le tematiche trasversali sulle quali finalmente impostare una politica europea sulla cultura e sul patrimonio che finora è un po' stentato. In sostanza, noi abbiamo ottenuto, non c'è un grandissimo budget, il budget originario era di 4 milioni, niente, l'abbiamo raddoppiato a 8 milioni. A settembre ci sarà una call, settembre-ottobre, una call della Commissione Europea della DG Cultura, che sarà rivolta a sostenere progetti cross border, quindi non nazionali, di valorizzazione del patrimonio, di innovazione, di partecipazione alla gestione del patrimonio, cioè saranno vari assi, e quindi sono stati individuati 3-4 assi sui quali si dovrà in qualche modo produrre anche delle esperienze e sostenere delle attività. Patrimonio, ricordo, non è solo materiale ma anche immateriale, pensiamo dalla musica ai folklore, e anche digitale. Questo è il quadro. Serve a che cosa? Prima di tutto per riconoscere, in un momento di crisi dell'Europa, riconoscere, studiare e riconoscere

0: Il patrimonio mutualmente, no, reciproco, è di grandissima importanza, e anche costruire insieme i progetti. Questo per l'identità europea, ma anche, noi abbiamo detto che non è solo per il patrimonio dell'Europa, ma che dobbiamo costruire ponti anche con i paesi del vicinato.
1: Mi sembra il miglior auspicio possibile. Ringraziamo Silvia Costa per essere stata qui con noi. A proposito di patrimoni materiali e immateriali, parliamo sempre di Erasmus per chiudere questo nostro blocco con l'Erasmus Student Network.
2: Ai microfoni di Eurofonica abbiamo il presidente di ESN Italia, Erasmus Student Network Italia, Simone Acquaviva, benvenuto.
3: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. L'Erasmus Student Network è la rete di associazioni che si occupano di Erasmus e di promozione della mobilità internazionale a livello europeo.
2: Quali sono le attività più importanti che portate avanti?
3: Allora, le nostre sezioni essenzialmente si occupano soprattutto di accogliere gli studenti Erasmus, organizzano sempre due volte all'anno degli Erasmus Welcome Days nei quali presentano assieme alle università e agli uffici di relazioni internazionali le attività formative, e allo stesso tempo di promuovere la mobilità agli studenti italiani che sono interessati a partire, quindi organizzando degli info day nei quali spiegano tutte le possibilità che ci sono di mobilità, soprattutto nell'ambito Erasmus Plus. Inoltre ci occupiamo di diffondere Erasmus anche al di fuori dell'ambito universitario, in particolare con un'iniziativa che si chiama Erasmus in Schools, dove le nostre sezioni e i nostri volontari girano le scuole, soprattutto scuole superiori, ma anche scuole elementari, raccontando l'Europa ai cittadini. Noi invece, come Erasmus Network Italia, coordiniamo un po' le attività nazionali Erasmus che sono in Italia. La più importante è l'incontro culturale Erasmus, che è il nostro benvenuto che diamo a tutti gli studenti Erasmus ogni anno in Italia. Lo organizziamo a Roma e l'anno scorso siamo stati premiati dal Presidente della Repubblica con la medaglia d'oro per l'iniziativa. E un paio di anni fa, insomma, uno dei più grandi successi che il nostro network ha avuto negli ultimi anni è stato quello di aver riconosciuto la nostra voce e la nostra importante campagna affinché gli studenti italiani che si trovano in Erasmus avessero l'opportunità di votare quando sono all'estero. Abbiamo portato avanti una campagna dal nome Generazione Senza Voto, le nostre idee sono state sentite e quando è stata approvata l'ultima legge elettorale è stata inserita questa possibilità di votare dall'estero. Anzi, visto che si discute in questi giorni di nuova legge elettorale, speriamo che ovviamente per gli studenti Erasmus che sono all'estero venga mantenuta questa possibilità e non si debba tornare in Italia per esprimere quello che dovrebbe essere un proprio diritto.
2: Quali sono le mete più scelte dagli Erasmus italiani?
3: Il paese dove gli studenti italiani vogliono maggiormente andare in Erasmus è sicuramente la Spagna, anche e soprattutto per affinità culturali e linguistiche, e le nostre università hanno, diciamo, molti più ricordi con la Spagna, seguita subito dopo da Francia, Inghilterra e Germania. Se posso rubare 30 secondi, vi condivido una nostra iniziativa che è quella della borsa di studio. Noi ogni anno mettiamo in palio alcune borse di studio che sono un contributo aggiuntivo a chi andrà in Erasmus l'anno prossimo. Il 4 luglio in tutta Italia ci sarà la possibilità di partecipare a questo concorso e se andate sul sito di ESN Italia, insomma, tutti gli studenti che partiranno in Erasmus l'anno prossimo possono prenderne parte. È un contributo simbolico da parte di una piccola associazione, però lo facciamo affinché passi il messaggio che vanno aumentate le borse di studio e vanno aumentate e l'Erasmus venga esteso anche al di fuori dei confini universitari e scolastici e si possa collegare maggiormente anche il discorso Erasmus col discorso ingresso nel mondo del lavoro.
4: Eurofonica! Ci credereste che prima di parlare di difesa europea comune abbiamo mandato in onda il pezzo delle rivoltelle?
1: Beh, direi una fortunata coincidenza, non è la prima volta che accade in queste due stagioni di Eurofonica.
4: Non è la prima volta che si parla neanche di difesa comune europea, se ne parla addirittura dagli anni 50. E perché questo tema è tornato, insomma, in auge proprio in questo periodo? Adesso andremo a capirlo meglio, ci potrebbe essere lo zampino degli Stati Uniti. Consiglio europeo, andiamo ai fatti direttamente. Consiglio europeo dell'8 giugno è nato il centro di comando unico per le missioni europee a Bruxelles, assumerà il comando delle missioni missioni militari senza compiti esecutivi. Le missioni attualmente sono quella in Somalia, quella in Repubblica Centrafricana e quella in Mali.
1: E non è l'ultima mossa di questa settimana che cerca di centralizzare un po' le forze o ridurre gli sprechi, e per questo anche a Saragozza giovedì 8 giugno è stato creato il Centro Europeo di Trasporto Tattico. Il calcio non c'entra niente, stiamo parlando dei piloti militari dell'Unione Europea che fino a questo momento svolgevano i loro allenamenti nelle varie basi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Da questo momento in poi saranno sempre a Saragozza.
5: Oh, ma un po' di cifre. Questo Fondo Europeo della Difesa sarà di 5 miliardi di euro, quindi un bel po' di soldi. Il tentativo dell'esecutivo comunitario è duplice. Perché questo Fondo Europeo della Difesa? Perché una difesa comune? Per evitare chiaramente la duplicazione delle spese sulla difesa a livello nazionale. Non ha senso che un paese spenda un tot per la difesa e poi appunto ci siano ancora altri soldi spesi a livello comunitario, e poi anche per generare economia di scala, quindi industrie, quindi sviluppare il settore della difesa. Questo tipo di iniziativa però giunge in un momento storico veramente veramente particolare, giunge nel momento in cui Francia e Germania vogliono in qualche modo rafforzare questa cooperazione nella difesa. Pensiamo per esempio adesso, dopo l'elezione di Macron, al rafforzamento anche della leadership francese a livello europeo. E qual è un po' il principale malcapitato della situazione? È sicuramente gli Stati Uniti, che forse, ecco, sono un po' lo spettro.
4: Ciao Donald.
1: Ecco, qualsiasi riferimento è puramente casuale. Certo, una domanda sorge spontanea. Stiamo parlando di difesa comune europea e questo va bene, ma ha senso in un mondo dove c'è ancora la NATO, che è formata dalla maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, poi ovviamente anche Stati Uniti e Canada? Forse non so se abbia così senso rinunciare all'alleato statunitense. Adesso opinioni politiche a parte su Donald Trump, è definito brutto, sporco e cattivo, però forse su una cosa può aver ragione, cioè quella che i trattati della NATO chiedono il trattato della NATO chiede ai vari stati di contribuire economicamente con una parte del loro PIL. Quindi su carta c'è scritto Germania deve spendere un tot, Italia eccetera, e gli stati non lo stanno rispettando. Forse bisognerebbe migliorare la NATO invece che fare una difesa europea comune. Che ne pensate?
5: Beh, forse questa andrebbe letta più che altro come una mossa politica, in qualche modo un modo per dire agli Stati Uniti: ci siamo anche noi, siamo belli, forti e tutti quanti compatti. E forse anche un messaggio da lanciare ai terroristi dell'ISIS, per indicare che in qualche modo il continente europeo si sta attrezzando anche contro il terrorismo.
4: E magari una questione solo di immagine. Questo andremo a capirlo con calma.
5: Rientriamo per parlare di un altro tema caldo, caldissimo. Stiamo parlando della Brexit e dei futuri negoziati che dovrebbero iniziare il 19 di giugno. Ne parliamo alla luce di quello che è successo nel Regno Unito l'8 giugno, perché ci sono state le elezioni e la nostra vispa Teresa May non ha proprio ottenuto quanto sperato.
4: Grande Teresa, ottimo risultato, si è impegnata.
5: Perché lei aveva deciso di chiamare elezioni anticipate per avere una maggioranza in Parlamento e riuscire a governare e ottenere una bella hard Brexit. Però le cose non sono andate proprio così, perché ha perso 13 seggi rispetto alle precedenti elezioni e quindi ora si trova a dover fare un'alleanza con un altro partito per avere la governabilità. Stiamo parlando di quale partito? In questo caso degli unionisti nordirlandesi.
1: Un partito molto simpatico, anti matrimoni omosessuali, anti abortisti e soprattutto anti unione con l'Irlanda. Questo partito mi sembra abbastanza
4: pacato,
1: esatto.
4: Riformatore e progressista.
1: Esatto, è un partito abbastanza coerente con il suo nome, e l'Unione formerà questa strana maggioranza con Theresa May. È interessante notare che loro sono gli ultimi a volere una hard Brexit, quindi sarà molto difficile per Theresa May proporre quello che aveva promesso prima delle elezioni, cioè una uscita dura e pura, perché sarebbe contro gli interessi del DUP, che non vuole scatenare una guerra interna contro l'altro partito che è a favore della riunificazione con l'Irlanda, e soprattutto non vuole che ci siano problemi economici, sociali e soprattutto di matrice terroristica nel caso ci fossero nuove tensioni con l'Irlanda.
5: Ma ciò non toglie che comunque ci sia una grandissima incertezza a proposito di questa Brexit. Addirittura il Telegraph riporta di un incontro segreto, un po' a um come si dice dalle nostre parti, tra conservatori e laburisti, per invitare la cara May ad una soft Brexit.
4: Sono sulla stessa barca che affonda, d'altronde. Poteva anche non essere così segreto questo incontro. spieghiamo un attimo cosa intendiamo per hard Brexit e soft Brexit. Allora, hard Brexit ovviamente è fuori da tutto, incondizionatamente, mentre soft Brexit praticamente significherebbe utilizzare, usufruire delle stesse condizioni di paesi, per esempio, come la Norvegia, come la Svizzera, che fanno parte in qualche modo del libero mercato, ma che non possono prendere parte alle decisioni, indovinate perché? Perché non sono nel Consiglio Europeo. E questo ci porta a riflettere su cosa? Sul fatto che a giugno gli inglesi hanno votato proprio per non stare nel Consiglio Europeo.
1: C'è una certa goduria da eurocrati che sento nella tua voce.
4: Sì, penso che sì, mi sto per eccitare, prego.
5: Ma a proposito di eurocrati, perché se qui Londra sembra un po', ecco, tentennare, invece il Parlamento Europeo, in generale le istituzioni europee, sono prontissime. E a tal proposito abbiamo proprio intervistato Manfred Weber,
4: lui,
5: che è
4: lui.
1: Il falco dei falchi.
4: Guarda in su quando dici Manfred Weber.
5: Chi era costui? Il capo del Partito Popolare, quindi stiamo parlando del braccio non destro, destrissimo di Angela Merkel, il quale ci ha detto quali sono le posizioni dell'Unione Europea nei confronti della Brexit.
6: Eurofonica.
7: Question about Brexit after the elections in the United Kingdom.
8: Qualche domanda a proposito della Brexit. A seguito delle elezioni in Gran Bretagna ci sarà un cambiamento di atteggiamento da parte dell'Unione Europea?
9: Non penso. Siamo 27 stati. Sappiamo esattamente quello che vogliamo ottenere. Per esempio, la Gran Bretagna deve pagare i conti. Dobbiamo tutelare i cittadini che abitano in Gran Bretagna e viceversa. Stiamo parlando di 4-5 milioni di persone. Non deve esserci un impatto negativo in questo senso della Brexit. Noi sappiamo esattamente quello che vogliamo. Bruxelles è pronta. Roma, Berlino, Parigi sono pronte. È Londra a non esserlo.
10: Rome, Berlin, Paris is ready, but London is not ready. It's the only carousel.
7: And what is the Brussels want?
8: Cosa vuole Bruxelles?
7: What does Brussels want?
10: One point is the bill. So who is?
9: Punto primo, i conti. Gli inglesi devono pagare per quello che hanno chiesto. Punto secondo, la cittadinanza. Sicurezze per chi vive in Gran Bretagna affinché possa restare lì anche con la propria famiglia. Poi la questione del conflitto in Irlanda del Nord, che è stato molto violento. Tante persone sono morte. Al momento c'è la pace in questa regione, ma abbiamo paura che questo conflitto possa riaprirsi, ora che la Gran Bretagna lascia l'Unione Europea. Dobbiamo evitare che torni la violenza in Irlanda del Nord. Si tratta di diktat, ma dal punto di vista politico estremamente importanti. Le persone si rendono conto che Parigi è stabile, Madrid, Berlino, Roma sono stabili. Sappiamo tutti quello che vogliamo, mentre Londra è un caos. Il messaggio principale è non lasciate l'Unione Europea, perché è importante restare uniti insieme.
10: That Paris is stable, Madrid is stable, Berlin, Rome is stable, we know what we want, and London has a chaos. So the main message is don't leave the European Union, because it's important to stay together.
8: Secondo lei Londra sceglierà una linea dura o più morbida?
9: Si parla di hard o soft Brexit, ma noi non sappiamo cosa vuol dire. Noi pensiamo che si debba restare uniti. La responsabilità delle nostre nazioni è di trovare delle soluzioni ragionevoli per la vita di tutti i giorni dei loro cittadini, per dare loro il meglio. È quello che dovrebbe fare la politica. Noi sappiamo cosa è nel nostro interesse per i cittadini dell'Unione Europea, per gli italiani, gli spagnoli. Gli inglesi al momento non hanno idea di cosa vogliono offrire, e questo è anche un nostro problema. Quando il tuo partner ha un problema, questo diventa anche il tuo.
10: And that is our problem. When you sit together and when one of the partners have no idea, then you have a problem. That is the current problem, and hopefully London will overcome this.
7: And what about the date of negotiations? Where are they going?
8: E per quanto riguarda la data di inizio dei negoziati? Si è parlato del 19 giugno, ma non è più sicuro.
9: Al momento si tratta di pura speculazione. Noi siamo pronti, vogliamo iniziare il 19 giugno, ma abbiamo bisogno di un partner che si siede a tavolino con noi. Abbiamo bisogno di un chiaro messaggio da parte di Londra su quello che vogliono ottenere, e poi si possono iniziare i negoziati. Di nuovo quindi, noi siamo pronti, l'Europa sta bene, è Londra che ha un grande problema.
10: And London has a big problem.
7: Thank you
10: so
7: much.
6: Eurofonica.
4: quanto mi piacciono queste voci eurocrati, quanto mi piacciono. E eurocrazia che è anche stata nel corso del tempo la misura del cetriolo, la grandezza delle
1: anguille.
4: Le anguille, esatto. E adesso è anche nuove etichette per gli elettrodomestici. Questo nuovo regolamento, vi ricordate, no, quando andate nei negozi a più, non si è mai capito che cosa si volesse dire. Allora, nuovo regolamento, c'è stata una importante semplificazione a cura, tra l'altro, di un parlamentare italiano del Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano. Sentiamolo.
6: Eurofonica!
11: Finalmente, dopo 20 anni di onorato servizio e di successo dell'etichettatura energetica dell'Unione Europea, siamo riusciti a rinnovare le etichette. Perché l'abbiamo dovuto rinnovare? Perché con l'evoluzione tecnologica moltissimi prodotti che ora sono sul mercato sono in classe A+++, e l'aggiunta delle più avvenuta qualche anno fa ha causato grande confusione, perché l'acquirente tende a considerare il più come un qualcosina in più, ma non come un reale vantaggio, soprattutto se paragonato al maggior prezzo di acquisto. Tendenzialmente, quindi, molti di noi acquistano e a breve acquistavano prodotti in classe A pensando di acquistare quasi il meglio, mentre in realtà proprio per il fatto che le classi B sono quasi scomparse per la concorrenza e proprio per il successo dell'etichettatura energetica, con la classe A si acquistava il peggio o poco più del peggio. E questo chiaramente andava a smorzare quello che è l'effetto di risparmio energetico e dell'etichettatura energetica. Quindi per prima cosa abbiamo legiferato in maniera tale che le etichette ritornassero a una scala da A a G, quindi una scala uniforme senza i più, che dà l'idea più chiara di quale sia l'elettrodomestico più efficiente. Però poi noi siamo riusciti anche ad aggiungere un qualcosa in più rispetto alla proposta della Commissione Europea, che va da una parte incontro ai cittadini, dall'altra parte incontro a quello che comunque sarà il futuro del sistema energetico. E che cosa significa? Significa che l'etichetta avrà comunque un riferimento con un QR code, conoscete quei quadratini pixellati bianchi e neri che ogni tanto si vedono sui volantini o sugli annunci pubblicitari, o un link con il computer o comunque con il telefonino puntando il QR code, si potrà aggiungere tramite l'etichetta di carta a quella che è l'etichetta digitale, che sarà innanzitutto nelle 24 lingue dell'Unione Europea, potrà contenere molte più informazioni dell'etichetta e soprattutto questo collegamento è un database con dati aperti, accessibili a chiunque, e questo permetterà di fare i confronti tramite le applicazioni che verranno sviluppate, e gli applicatori già mi hanno contattato molto entusiasti, di poter fare confronti in negozio direttamente tra i vari apparecchi disponibili e si potrà impostare sull'applicazione quali sono proprio le proprie abitudini di consumo, se sei single, se sei una famiglia numerosa, e l'applicazione ci guiderà nella scelta dell'apparecchio che fa più al caso nostro, perché chiaramente più si usa un apparecchio e più è opportuno acquistarlo che sia energeticamente efficiente, per un maggior risparmio nel costo del tempo. Il maggior prezzo si compensa con l'utilizzo maggiore. E in più guarda al futuro, verso il nuovo modello energetico che noi stiamo cercando di costruire in Europa, e sono certo che ci riusciremo, e questo è un primo passo, perché nell'etichetta verrà indicata la caratteristica di smart energy dell'apparecchio. Che cosa significa un apparecchio smart energy? È un apparecchio in grado di ricevere segnali di prezzo o di congestione della rete elettrica in maniera tale da attivarsi nel momento in cui l'energia costa meno. Questo ha due conseguenze: una diretta per il cittadino, che potrà comunque risparmiare denaro ed energia, e un'altra che è quella di poter utilizzare l'energia quando è più abbondante, quindi soprattutto quando vi sono i picchi di produzione rinnovabile, soprattutto all'interno di un sistema energetico che sarà costruito e alimentato maggiormente da energie rinnovabili. Poi per l'autoproduzione soprattutto, cioè chi avrà un pannello fotovoltaico potrà sfruttare, anche quando non è in casa, l'apparecchio assorbirà direttamente l'energia prodotta da un pannello fotovoltaico.
4: Grazie, è stato detto tutto. Siamo tornati qui in rassegna stampa addirittura. Perché dobbiamo parlare della Finlandia, questo stato ridente, molto famoso per il welfare, che sì, tutti quanti invidiamo.
1: Il paese di Babbo Natale.
4: Il paese di Babbo Natale. C'è stata una piccola crisi politica che ha rischiato di mandare a casa il governo di Juha Sipilä, liberal conservatore. Perché? Perché era appoggiato ad un partito notoriamente populista, i veri finlandesi, un partito
1: leggermente
4: xenofobo, addirittura anche nei confronti della minoranza svedese all'interno del... Io non so come si possa prendere con la minoranza svedese all'interno della Finlandia, non so cosa facciano di male questi poveri svedesi.
1: Avranno le loro ragioni.
4: Comunque è tornato, si è salvato insomma il governo di Sipilä, 20 veri finlandesi su 37 hanno creato questa nuova alternativa e quindi appoggeranno il governo salvato all'ultimo minuto. Siamo tutti tranquilli.
5: Parliamo anche di immigrazione, perché la Commissione Europea ha dato il via ad una procedura di infrazione contro Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, perché appunto questi paesi non hanno ospitato le quote di migranti previsti dalla relocation, dalla famosissima relocation. Quindi la Commissione probabilmente procederà contro questi paesi, i quali hanno reagito in maniera abbastanza, ecco, stizzita. L'Ungheria addirittura ha parlato di un puro ricatto, così appunto come la Polonia, che parla di una decisione sbagliata dell'UE ma da rispettare.
4: Sempre disponibili al dialogo comunque questi amici dell'est, salutiamo gli amici polacchi, cechi.
1: Non so se è diffuso nell'est Europa il latte di soia, ma nel caso i supermercati dovranno prendere delle precauzioni, perché nessuno dovrà più scrivere sui contenitori latte di soia, perché non essendo un materiale prodotto dalle mucche, pecore, capre, ma un prodotto vegetale, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è sbagliato dire latte di soia. Non so se voi lo beviate o mangiate, non so sinceramente neanche cosa sia il latte di soia. La questione è nata da un'azione legale che è stata promossa da una società della tutela dei consumatori tedesca, la Verband Soziale Wettbewerb, contro la...
4: Certo, la conosco.
1: Chiaro. Sì, ma l'ho detto perché è molto semplice invece il nome dell'altra controparte, cioè quella che stava scrivendo il nome latte di soia, che è la Tofu Town, semplice e veloce. Quindi, a meno che non sia all'interno di un elenco delle eccezioni, tra cui fanno parte altri quattro prodotti italiani, non si può scrivere latte di soia. Ricordiamo quali sono i prodotti italiani: latte di mandorla, burro di cacao, latte di cocco e fagiolini al burro.
4: Sono d'accordo, perché burro di cacao non ti fa capire esattamente di cosa stai parlando, scusa.
1: Esatto, sono quei termini un po' equivoci, no?
4: Ambiguo, certo.
1: Però in questo momento la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha voluto fugare qualsiasi dubbio e quindi bando a dire il latte di soia. Oh. Parliamo del momento più importante.
5: Esatto. Sì.
4: Che bello, l'illusione di poter lavorare, tutta vostra, via.
5: Oh, entriamo con le nostre fantastiche use case, il momento più atteso di tutta la trasmissione. Siete in cerca di uno stage, di un lavoro, di un periodo di permanenza in qualche istituzione europea? Le Use Kids sono la rubrica per voi.
4: Eccola.
5: Iniziamo con un bello stage dal mediatore europeo di Strasburgo e Bruxelles. Stiamo parlando di un tirocinio presso questo ente che varia dai 4 ai 12 mesi. I requisiti sono essere un cittadino della comunità europea, e qui siamo tutti, più o meno. Avere una laurea in giurisprudenza potrebbe essere qui già un po' più problematico. Conoscere bene inglese, francese e altre due lingue dell'Unione Europea.
1: Quindi tutto quattro.
5: Esatto. È prevista però una retribuzione non specificata, ma prevista. Fino al 31 agosto si può fare domanda. Questi tirocini iniziano a gennaio e per il modulo di candidatura, come anche per tutte le informazioni, consultate il sito del mediatore europeo.
4: C'è un termine che ricorre: retribuzione prevista ma non specificata. Questo è meraviglioso. Se invece volete lavorare a Bruxelles presso l'ALDE, il Partito Liberal Democratico Europeo, e dovreste mandare l'application a eurobrussels.com, richiesta esperienza nell'organizzare eventi, la conoscenza dell'inglese, tedesco e la conoscenza del Partito Liberale. E potreste lavorare a Bruxelles per 4 mesi e organizzare il 38esimo congresso di ALDE ad Amsterdam a dicembre. Sono 3-4 cose che messe insieme mi attizzano tantissimo.
1: Bene, lasciamo la tua eccitazione da parte e parliamo di un comitato che non fa eccitare molto i cittadini europei, lo si conosce poco ma è molto importante, è il Comitato Economico e Sociale, e a Bruxelles offre un stage per 5 mesi per tutti quelli che abbiano meno di 30 anni. Ovviamente bisogna avere una laurea che sia nel campo del Comitato Economico e Sociale, quindi vi lascio a voi intuire quale. Bisogna conoscere due lingue dell'Unione, una già la sapete se siete nati in questa magnifica Unione Europea. Anche qui la retribuzione è prevista ma non specificata, ovviamente lasciamo la privacy a chi di dovere. Scade il 30 settembre, quindi avete tutta l'estate per pensarci su. Per tutte le info per le candidature, esc.europa.eu.
4: E mentre ci pensate, noi salutiamo tutti coloro che ci hanno aiutato in questa puntata di Strasburgo. Salutiamo Matteo Benedetto alla parte tecnica, salutiamo Francesco Scarfone, Alice Plata che ci ha seguiti tutto il tempo, e la nostra Giuliana accanto a me. Ciao, sei stata meravigliosa, sei stata
5: Antonio.
4: Bravissima. Andrea Fioravanti.
1: Ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che ci hanno accompagnato in questi due anni. Noi continueremo ovviamente da Strasburgo per il prossimo anno.
4: Beh, la parte tecnica del Parlamento Europeo.
5: Esatto.
4: Che sono tutti meravigliosi.
5: Straordinari.
4: Vi salutiamo, siete straordinari, siete bellissimi. Bartek che ci ospita a casa sua, Nicolà. Abbiamo qualcun altro? Abbiamo gli usceri del Parlamento che sono meravigliosi, eccolo lì fuori dalla porta. Abbiamo finito, abbiamo concluso e ci sentiamo la prossima settimana sempre con Eurofonica.
6: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.

0: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: Qu'est-ce que c'est pour toi l'Europe?
3: Pour moi l'Europe c'est une union de différents pays et grâce à ça il n'y a plus de guerre mais on a la paix.
4: L'Europe c'est une région où on peut circuler de pays en pays librement.
5: Pentru mine, Europa înseamnă pace.
6: Moi, l'Europe, c'est un espace de liberté.
7: Un grand voyage.
8: Europe means freedom, peace.
9: Bien que je n'ai pas l'histoire.
10: Pour moi, l'Europe, c'est ma vie.
11: Rivive.
12: Eurofonica!
13: Oggi, 9 maggio, è la festa d'Europa. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi 70 anni, pace, libertà, democrazia. Ma dobbiamo anche riflettere sulle cose che non funzionano e su ciò che dobbiamo fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni per dare sicurezza ai nostri cittadini, per ridurre la disoccupazione giovanile, per sconfiggere il terrorismo e per risolvere il problema della immigrazione.
12: Eurofonica!
14: You will see that this year's open days are a little bit different because we especially wanted to show this year the pluralism, the political pluralism in the House, so everybody can understand that Europe is about choice, political values among different political options.
15: Cette journée porte ouverte symbolise aujourd'hui tout ce que nous œuvrons aujourd'hui pour l'Europe au quotidien. Une Europe qui est à l'écoute, une Europe qui est accessible, une Europe qui est proche de ses citoyens, une Europe où ils se sentent, où vous vous sentez, en tant que citoyen, se sentir fiers de cette Europe.
12: Eurofonica!
0: 32esima puntata di Eurofonica live sul circuito delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni. A tenervi compagnia oggi Rossella e Nicola da Radiofonica di Perugia per una puntata memorabile, Nicola, che in meno di un'ora vi parlerà di tutto quello che succede, che è successo la scorsa settimana in Europa e dintorni, in modo, come diciamo sempre, facile, semplice e soprattutto giovane.
16: Ma da cosa cominciamo, Rossella mia?
0: Oh, partiamo proprio dagli appuntamenti delle istituzioni europee. Questa settimana al Parlamento Europeo ci sarà un'udienza dedicata alla questione dei cittadini dell'Unione e residenti all'interno del Regno Unito, mentre la commissione d'inchiesta del Parlamento per i Panama Papers, te li ricorderai sicuramente, sì, incontrerà i rappresentanti di 3 giurisdizioni fiscali. A proposito della situazione, soprattutto dei diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito invece nell'Unione Europea, la posizione del Parlamento a riguardo è stata molto chiara. Gli interessi dei cittadini devono avere la precedenza nei negoziati della Brexit. Tra gli oratori che sono intervenuti anche il deputato belga Guy Verhofstadt dell'ALDE, coordinatore europeo proprio per i negoziati di Brexit, che non ha mai nascosto una sorta di astio nei confronti del Regno Unito, e ha Lur Donskoi del gruppo, dello stesso gruppo. Quindi, che cosa succede?
16: Niente, che la Brexit è sempre al centro dell'agenda settimanale, Rossella. Che altro
0: so,
16: poi?
0: Lo so, però ieri la commissione d'inchiesta del Parlamento sul riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale ha ascoltato, invece pensa un po' tu, i rappresentanti delle isole del Canale, Gibilterra e Madeira, a proposito dei loro regimi fiscali. Il dibattito si concentrerà sulla cooperazione con l'Unione e sui provvedimenti presi dalle autorità locali contro le imposte fiscali.
16: E cos'altro abbiamo sul menù?
0: Siamo arrivati quasi alla fine, ricordiamo che si avvicina la sessione plenaria di Strasburgo la prossima settimana.
16: Ci sarò, Rossella.
0: Lo so. Dal 15 al 18 maggio la plenaria voterà sulle nuove regole che consentono ai cittadini dell'Unione Europea che si trovano temporaneamente all'estero di accedere tramite i loro account allo streaming per film e contenuti musicali sottoscritti in patria. Quindi una cosa che effettivamente ti può essere molto
16: utile. Mi interessa
0: utile.
16: Molto. Lo so, per Netflix, infatti, Netflix.
0: Per questo l'abbiamo scelta. E i membri valuteranno anche i progressi delle riforme in Kosovo e in Serbia. In conclusione, domenica il Parlamento di Strasburgo ha aperto in realtà la settimana scorsa le porte al pubblico con un'occasione da non perdere, appunto con le istituzioni e i funzionari delle istituzioni europee. Ma arrivati a questo punto, dopo questa gran bella carrellata, direi che possiamo anche spostarci proprio sulle tematiche che tratteremo proprio oggi in puntata. E come sempre parleremo, caro Nicola.
16: Di cosa, Rossella? Diccelo.
0: Nicola, Allora, tu lo sapevi Rossella, che ieri era il 9 maggio, che era ovviamente la festa dell'Europa, che celebra la pace e l'unità in Europa, che coincide anche con l'anniversario della storica dichiarazione Schuman. Per celebrare la festa dell'Europa, le istituzioni europee aprono, hanno aperto al grande pubblico le porte delle loro sedi. Negli uffici locali dell'Unione Europea in Europa e nel resto del mondo sono state organizzate tante attività ed eventi proprio per un pubblico di tutte le età.
16: Nessuno ci ha invitato,
0: No, in realtà potevi tranquillamente andare, loro erano aperti.
16: Chiedo scusa.
0: E hai sentito nel mashup iniziale proprio le voci dei bambini che sono andati a conoscere più da vicino.
16: Non ci andrò perché ci sono i bambini.
0: Comunque, secondo te, come possono aver festeggiato a Bruxelles? Ce lo spiega nel prossimo servizio Alice Masioni di You Radio, direttamente da Bruxelles.
11: Eurofonica. 9 maggio, festa dell'Europa. Ma come si festeggia in quella che dell'Europa può essere considerata la capitale? Per celebrare il momento in cui quasi 70 anni fa Robert Schuman presentava per la prima volta il piano sulla cooperazione economica ideato da Jean Monnet, Bruxelles apre letteralmente le porte di tutte le sue istituzioni. Da Schuman a Luxembourg, da Parlement al Parlamento, passando per il nuovo Europa Building e la House of European History, lo scorso sabato 6 maggio il quartiere europeo ha subito una vera e propria invasione pacifica. Lunghe code, palloncini, bandierine gialle su sfondo blu e ogni sorta di gadget a tema UE e tante attività pensate per tutti. C'è poco spazio per le polemiche e per l'euroscetticismo in questo sabato di festa, ce n'è molto di più per mostrare a chiunque voglia il funzionamento delle istituzioni europee e di ogni singola agenzia o dipartimento e il modo in cui queste influenzano concretamente la nostra vita quotidiana. Sarà che si gioca in casa, ma l'Open Day Made in EU è un vero e proprio successo. Con una partecipazione molto alta, l'impressione è che i visitatori si portino a casa, oltre ai gadget, anche un po' di consapevolezza in più riguardo all'Unione Europea e al suo lavoro. Nessuna nota negativa, o quasi. Chiunque sia passato davanti allo stand del Regno Unito si è chiesto infatti come mai fosse completamente deserto. Giusto una bandierina e niente di più. Niente informazioni, niente gadget, nessun volontario che ti parlasse del ruolo di Londra all'interno dell'UE. Che sia stata una mossa per far capire a tutti che la Brexit è ormai realtà? Ma come viene vissuta questa Europa a porte aperte da chi ci lavora? Lasciamo la parola a Tommaso, stagista al Consiglio dell'Unione Europea nel Dipartimento Comunicazione.
17: Come è passata la giornata di sabato?
18: Sabato scorso sono stato volontario per gli Open Days dell'Unione Europea, in particolare all'interno del Justus Lipsius, la sede del Consiglio dell'Unione Europea, e mi occupavo dello stand social media dove si svolgevano due attività. Una era una web quest, ovvero un'attività in cui bisognava rispondere a delle domande cercando le risposte sul sito al fine di familiarizzare i visitatori con il contenuto e il funzionamento del nostro sito. E un'altra attività era un'attività più ludica, dove bisognava posizionare delle foto sui vari paesi su una cartina con i vari paesi dell'Unione Europea, e poi se si voleva si poteva fare una foto che poi sarebbe stata postata su Facebook.
17: Che tipo di persone si sono presentate al tuo stand?
18: Ma persone di ogni genere, da una coppia di anziani fiamminghi a una giovane famiglia tedesca, spagnoli, italiani, studenti, giornalisti, persone di ogni tipo e di ogni età.
17: Cosa ti è piaciuto di più di tutta la giornata?
18: La cosa che mi è piaciuta di più è stato l'entusiasmo che si poteva sentire palpabile tra tutti i funzionari, gli stagisti e il personale dell'Unione Europea la mattina prima di aprire le porte ai visitatori e anche durante il corso della giornata e alla fine. Perché si poteva sentire pienamente l'entusiasmo, la voglia di farsi conoscere, di avere un contatto reale con la gente e di far vedere che l'Unione Europea è fatta da persone e lavora per le persone.
17: E per finire, cosa pensi di eventi di questo tipo? Bisognerebbe farne di più? Qual è la tua impressione generale?
18: Beh, penso sia molto importante un evento di questo genere, perché permette alle persone di vedere, come ho detto poco fa, che l'Unione Europea è composta da cittadini, da persone come tu ed io e come chiunque altro in Europa, e che fa vedere come queste persone si impegnino ogni giorno con i propri limiti e le proprie possibilità, come ognuno di noi, a far sì che l'Unione Europea sia un posto migliore per tutti. Quindi credo sia veramente importante organizzarne di più e soprattutto avere una portata maggiore su tutto il territorio europeo, perché alla fine è vero che Bruxelles è la capitale dell'Europa, ma siamo tutti cittadini europei.
11: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
0: Eh sì, Nicola, erano tante le città che hanno festeggiato il 9 maggio in Europa, ma anche in Italia. Alcune hanno festeggiato colorando di blu i loro monumenti principali. E, sono stati fatti incontri, iniziative, eventi, lo diceva prima la stessa Alice, ma c'è davvero qualcosa da festeggiare? Se, per esempio, io ti dico pigs, a te cosa viene in mente?
16: Ma io penso ai paesi del sud d'Europa.
0: Vabbè, sì, vabbè.
16: A quei maialini che amano mangiare tanto e non dare niente in cambio all'Europa. Siamo noi, i brutti paesi del sud.
0: Allora, in realtà te la sei un po' giocata, ma sì, pigs è proprio il neologismo coniato dal giornalismo economico che nel 2009 aveva creato un acronimo, è un acronimo che sta per la sigla dei 5 paesi dell'Unione Europea considerati particolarmente a rischio da un punto di vista della stabilità economica, e sono, guarda caso, proprio Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna.
16: Dove si mangia pesante.
0: Bene, sì. Certo è che le dinamiche economiche che stiamo vivendo oggi all'interno dell'area euro sono estremamente complesse, però non è che sembra che ci sia proprio molto da festeggiare. È un po' questo proprio il senso anche del film Pigs, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. A raccontarci questi paesi un po' maiali con inguaribili problemi strutturali, forse secondo alcuni addirittura antropologici, è Fabiano Catania da Radio Eco Pisa, direttamente al prossimo servizio.
16: Il più magro della redazione, insomma.

0: Amici, in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
0: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
2: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
0: 6023, tre città, una sola voce.

dimentico di averti conosciuta su di una spiaggia calda. Dimentico che siamo così diversi. Dimentico che se ti perdo poi mi spettano pochi sorrisi. Che se sono già 8 mesi è perché poi così diversi non siamo. Nella fretta ricordo solo poche

voglio più sentirti mia, se non poi ti dimentico. Voglio ritrovarti, così, per caso, come se tutto ricominciasse dal principio. E così per almeno altri 8 mesi, sempre nuovi, sempre vivi, sempre umani, con lacrime e sorrisi, da un nuovo attimo.

0: Film měl světovou premiéru na letošním filmovém festivalu v Cannes v sekci Týdne kritiky, kde získal cenu nadace Cannes na podporu distribuce a cenu Spolku francouzských spisovatelů. Pět finalistů vybrala porota složená z filmových odborníků z celé Evropy, které každoročně jmenují koordinátoři z parlamentního výboru pro kulturu a vzdělávání. Nominované snímky otitulkuje překladatelská služba Evropského parlamentu ve 24 evropských úředních jazycích. Promítat se budou v kinech v celé Evropské unii. Diváci mohou filmy hodnotit na speciální platformě. Každému filmu lze udělit až 5 hvězdiček. Vítěze vyberou společně s diváky i poslanci Evropského parlamentu. Hlasy každé skupiny mají poloviční váhu. Vítězný film bude vyhlášen v dubnu na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Immagina di essere a Parigi, comprare un croissant a 1,50 € da una pasticceria, poi arrivare in treno a Bruxelles con un biglietto di 90 euro e gustarti una porzione di moule frite a 25 euro vicino a Place du Midi. Il tutto senza mai preoccuparti di controllare il tasso di cambio né ritirare banconote straniere. Oggi questa è la normalità. 30 anni fa, invece, varcare i confini dei paesi europei comportava lo stress di cambiare valuta continuamente, in balia di tassi di cambio sempre diversi. Queste operazioni erano un tempo inevitabili per chi viaggiava in Europa, ma ormai hanno ceduto il posto alla praticità quotidiana dell'euro, la moneta unica che facilita viaggi, spese e pagamenti in 21 paesi.
2: Questo episodio della serie Storie e Fatti racconta come l'euro è diventato un pilastro dell'integrazione europea e spiega qual è oggi il suo significato per i cittadini e le imprese.
1: L'euro è molto più di una moneta. È uno dei simboli più evidenti dell'integrazione europea, una pietra miliare del progetto economico dell'Unione. Oggi è utilizzato in tutta Europa da oltre 350 milioni di persone. Ma come funziona la zona euro? Come si è arrivati ad adottare questa moneta? E qual è stato il ruolo del Parlamento europeo?
2: L'idea di una moneta unica è nata alla fine degli anni 60, ma solo nel 1992, con il Trattato di Maastricht, è stato elaborato un piano per creare l'euro. Per i paesi che volevano aderire, il trattato stabiliva condizioni rigide, che oggi conosciamo con il nome di criteri di convergenza. I criteri hanno quattro obiettivi: stabilità dei prezzi, gestione responsabile delle finanze, tassi di interesse prevedibili e una valuta solida. In breve, ogni paese doveva dimostrare che la sua economia era pronta a entrare nella zona euro.
1: La nuova moneta è stata inaugurata ufficialmente nel 1999, ma solo per pagamenti elettronici e transazioni finanziarie. Tre anni più tardi, il 1 gennaio 2002, le banconote e le monete in euro sono entrate in circolazione e hanno sostituito le valute nazionali di 12 paesi. È stato uno dei cambiamenti di valuta più grandi della storia. In Europa venivano introdotte oltre 15 miliardi di banconote e 52 miliardi di monete.
2: La zona euro oggi è composta da 21 paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro come moneta ufficiale. 5 stati membri non l'hanno ancora introdotto, ma si sono impegnati giuridicamente a farlo una volta soddisfatti i criteri necessari. Si tratta di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Un'eccezione poi è la Danimarca. Un accordo speciale concluso nel 1992 esonera infatti il paese dall'adottare l'euro.
1: Una moneta comune comporta una responsabilità comune. Poiché usano la stessa valuta, i paesi dell'eurozona devono coordinare bene le proprie politiche economiche per garantire stabilità e sfruttare al meglio i vantaggi dell'euro. A rendere possibile questo coordinamento è l'Eurogruppo, Il vertice che riunisce i ministri delle finanze dei 21 paesi e discute regolarmente le sfide economiche, i piani di crescita e le politiche di bilancio.
2: Passare all'euro non significava solo stampare nuove banconote, ma anche realizzare un gigantesco progetto giuridico ed economico. Due regolamenti chiave dell'Unione hanno stabilito le norme per una transizione regolare. Hanno assicurato che i nostri mutui, contratti di lavoro e risparmi non subissero cambiamenti e garantito una conversione equa e trasparente delle vecchie valute. In breve, la continuità giuridica e la correttezza economica sono state assicurate fin dal primo giorno. La moneta unica ha anche eliminato le incertezze e i costi del tasso di cambio per le imprese di tutta l'Eurozona. Ha inoltre reso il commercio transfrontaliero, gli investimenti e la trasparenza dei prezzi più semplici e prevedibili.
1: La colonna portante dell'euro è la Banca Centrale Europea, o BCE, con sede a Francoforte. Insieme alle banche centrali nazionali dei paesi della zona euro, costituisce quello che chiamiamo Eurosistema. La missione della BCE è mantenere i prezzi stabili, definire la politica monetaria dell'Eurozona e assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario. L'indipendenza politica della banca è una garanzia di credibilità e questo è uno dei motivi principali per cui l'euro continua a godere di fiducia a livello nazionale e internazionale.
2: Anche il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale per l'euro. Contribuisce a scrivere le leggi sulla moneta unica, supervisiona la governance economica e controlla l'operato della BCE e di altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento assicura poi che le discussioni sulla stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e le riforme economiche tengano conto degli interessi dei cittadini.
1: Molte persone sono convinte che l'euro abbia reso tutto più costoso. È vero che il prezzo di alcuni beni di uso quotidiano è aumentato molto dopo il cambio, però se guardiamo ai dati ufficiali sull'inflazione per l'intera economia, il quadro è ben diverso. Alcuni studi indipendenti mostrano che l'introduzione di banconote e monete in euro ha causato solo un piccolo aumento dell'inflazione, stimato ad appena pochi decimi di punto percentuale. Insomma, per alcuni beni d'uso frequente i prezzi sono saliti e la gente se n'è accorta, ma il costo della vita non è esploso solo a causa dell'euro. Altri fattori come i salari, i prezzi dell'energia e le condizioni economiche in generale hanno influito molto di più sulla variazione dei prezzi nel tempo.
2: Proprio come l'Europa, anche l'euro si rafforza attraverso le difficoltà. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano, sono stati ideati nuovi strumenti per proteggere la zona euro e rafforzarne la governance finanziaria. Un esempio è il meccanismo europeo di stabilità. Le lezioni del passato hanno contribuito a rendere la moneta unica più resiliente e più stabile.
1: Abbiamo detto che l'euro è la valuta ufficiale di 21 Stati membri, ma lo è anche in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione. Si tratta di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Kosovo. Ciò dimostra quanto l'euro sia vantaggioso e importante anche al di fuori dell'Unione Europea.
2: In futuro l'euro continuerà a evolversi. Ad esempio, la BCE vuole introdurre l'euro digitale nel 2029. Questo nuovo formato si affiancherà al denaro contante, senza sostituirlo, ma rendendo la moneta unica più adatta all'era digitale. Qualsiasi novità sarà discussa con tutte le istituzioni europee, incluso il Parlamento, per garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità.
1: Una moneta comune che è anche una responsabilità comune. L'euro rimane un pilastro del progetto europeo, costruito sulla fiducia, la cooperazione e un desiderio costante di adattarsi a un mondo che cambia.
2: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.

volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di cartapesta. Non cercate di flettermi, non ci casco.

0: l'unica cosa che faccio è leggere. Adesso scrivo perché ho finito le cose da leggere. Leggere, cose leggere, niente di che. Non scrivo né di legge né di politica. Mi parlo addosso, insomma. Come se lasciassi un messaggio in segreteria.
1: Mamma, guarda che non torno al cielo. Sono un ribelle.
0: Sono un ribelle, mamma.

0: letto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Discorsi di te coi tuoi amici giù in piazza,

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Infatti, questa è effettivamente, come dicevi tu, una bella iniziativa che però in Italia sicuramente troverà poco riscontro, perché stando sempre ai dati Eurostat, l'Italia è tra i paesi che attraggono il minor numero di migranti con un alto livello di istruzione. Andando per percentuali, parliamo del 10,1% degli stranieri laureati contro il 49,8% ad esempio del Lussemburgo, il 47,2% del Regno Unito, il 46,7% della Polonia, 45,1% dell'Irlanda e così via. Insomma, in tutti questi stati UE circa la metà della popolazione straniera ha almeno una laurea. Insomma, è triste da dire, però la bassa attrattività dell'Italia per i migranti ricercatori non ci stupisce, data la situazione non certo rosea della ricerca in Italia.
3: Eh no, infatti, tra l'altro la fuga anche di cervelli italiani verso l'estero non ci sorprende affatto. Bene, noi ti ringraziamo Sabrina per questo spaccato molto interessante sui rifugiati e altamente qualificati appunto in Europa. Noi adesso però ascoltiamo una fantastica canzone e ritorniamo tra pochissimo sempre qua su Eurofonica.
2: Ciao!
4: Questi sono i ministri con comunque. Abbiamo affrontato il tema della scienza nell'Unione Europea in questa prima parte andando a vedere proprio l'aspetto istituzionale, e ora dal focus di Sabrina in poi vogliamo concentrarci sulle iniziative che vengono fatte per riunire i ricercatori. È per questo che il nostro Antonio Megalizzi ci dirà qualcosa di molto interessante sul progetto Digital for Science. Scopriamo cosa.
5: Fonica.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
5: Eurofonica.
4: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: Quante piattaforme online interamente dedicate alla scienza conoscete? Probabilmente qualcuna, sì, ma quanti social network commissionati dall'Unione Europea pensavate potessero esistere? La Commissione Europea ha investito su Digital for Science. Si tratta di un sito internet con funzione di blogging, forum e social network che permette agli utenti iscritti di postare idee, aprire discussioni e taggare gli argomenti, in modo tale da farli trovare con maggiore facilità ai naviganti. Scienziati, ricercatori, innovatori o semplici curiosi hanno la possibilità, proprio come su Facebook, di creare sondaggi, pubblicare eventi, condividere dati e attivarsi per formare nuovi progetti o nuovi gruppi di lavoro. Il sito conta numerose visite giornaliere ed è diviso in 6 settori che contengono differenti funzioni. About funge da homepage della piattaforma, dove è presente una piccola presentazione che spiega come per raggiungere le eccellenze scientifiche che si propone di fare l'Unione Europea ci sia bisogno di tagliare maggiormente i confini tra gli appassionati e gli studiosi di tutta Europa, di cooperare per raggiungere un livello sempre maggiore di competenze e di contribuire con idee, proposte o anche semplicemente leggendo gli interventi. La pagina Discussions, invece, ricalca le sembianze di un vero e proprio forum. Gli utenti postano una domanda che solitamente precede una nota di diverse facciate comprendente una ricerca personale, uno studio o una semplice curiosità. Applicando i relativi tag al post, gli utenti si assicurano di avere altri user legati dalla stessa passione. L'ultimo, in ordine di tempo, ad esempio, è figlio di una discussione sulla teoria dei sistemi evolutivi, ma di questo magari lasceremo che se ne occupi Focus. La parte adiacente invece si chiama Library e fornisce materiale caricato dagli stessi utenti. Si possono trovare saggi, proposte di ricerca e comunicazione ufficiali da parte degli opinion leader del settore. La successiva area del sito, chiamata Blogs, è uno spazio dedicato allo staff editoriale di Digital for Science. Sono presenti opinioni, curiosità dei creatori della piattaforma, quasi sempre collaboratori o dipendenti della Commissione Europea, delegati ai settori di competenza scientifica e di ricerca. Interessante anche la pagina chiamata Polls, ovvero quella relativa ai sondaggi. Gli utenti pubblicano una domanda inerente ai temi in discussione e i risultati vengono pubblicati direttamente nello spazio apposito sottostante. L'ultima scelta del menu di Digital Digital for Science si chiama Events ed è composta da un semplice calendario sullo stile di Google Calendar dove sono appuntati gli eventi più attinenti ai temi trattati sul sito internet. Ad esempio, proprio domani a Ispra, in provincia di Varese, potrete partecipare ad un workshop sulle nuove sfide della scienza di oggi. Nuove sfide come l'audace e innovativa tecnica di condivisione che la Commissione Europea ha fatto partire appena 5 mesi fa, ma che sembra già essere parte della quotidianità di un'Europa che i confini, al contrario di quello che sentiamo nei talk show e nei comizi, vorrebbe solamente continuare ad abbatterli. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
5: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
8: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
9: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
10: e Kids FM in Germania.
11: È un programma che giunta nelle radio universitarie Domingo e do Algarve.
5: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
12: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
13: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
5: Eurofonica.
17: Eurofonica.
16: Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
5: Eurofonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
18: 1, 2, 3, test, test, test.
19: E benvenuti a questa nuova puntata di Eurofonica. Come da tradizione alle 18 è il momento della redazione italiana, oggi composta da me, Alberto Ferraresto, insieme a Andrea Fioravanti e Antonio Megalizzi. Assieme nella prossima ora per affrontare uno dei temi principali del dibattito europeo, quello relativo al trattato di Schengen, fondamentale tanto quanto discusso. Noi siamo in streaming sul sito eurofonica.eu e su tutte le radio del circuito Raduni, da cui ci potete ascoltare. Ci potete inoltre seguire sui social connessi a sia Eurofonica che a Raduni, Facebook e Twitter. Oltre al tema di Schengen, che è appunto il cuore della nostra puntata, andiamo anche a parlare della Brexit e delle concessioni che l'Unione Europea ha fatto al Regno Unito, i rapporti di forza tra Unione Europea e Turchia e sullo sfondo la situazione dei rifugiati. Un piccolo liner e torniamo subito in onda.
5: Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento Europeo.
19: E partiamo subito, come dicevo, dal tema centrale della nostra puntata, il trattato di Schengen. C'è? Resiste? Sta per crollare?
12: Per rispondere a tutte queste domande, Fabiano Catania da Radio Eco ci riassume in pochi minuti la breve situazione del grande malato d'Europa. Cos'è Schengen e perché qualcuno potrebbe farlo finire?
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
5: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
19: Alzi la mano chi conosceva la cittadina lussemburghese di Schengen prima dell'entrata in vigore del famoso trattato che porta il suo nome. L'accordo firmato nel 1985 fra Benelux, Francia e Germania per eliminare progressivamente i controlli alle frontiere e permettere la libera circolazione delle persone nacque inizialmente al di fuori del regime giuridico europeo. Da quell'anno però il trattato ne ha fatta di strada, diventando di fatto uno dei principi cardine dell'Unione Europea, dopo essere stato inglobato nel trattato di Maastricht del 1992. La cosiddetta area Schengen conta 28 stati europei, più 3 non aderenti all'Unione, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Assieme a questi anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, ma con più deroghe e limitazioni. L'idea alla base del trattato è quella fondante dell'intera Unione Europea, la libera circolazione delle persone all'interno del territorio europeo, senza la necessità di utilizzare il passaporto, ma viaggiando liberamente come all'interno dei confini di un unico grande Stato. Oggi però Schengen è tornata più che mai alla ribalta del dibattito pubblico, perché sembra che la sua stessa esistenza sia a rischio. È notizia di queste settimane, infatti, la decisione di Svezia, Danimarca e in parte anche Germania di sospendere gli effetti del trattato e reintrodurre dunque i controlli alle proprie frontiere. La decisione è dettata dalla situazione critica riguardo l'immigrazione degli ultimi mesi, diventata ormai ingestibile.
15: Secondo il complesso sistema giuridico europeo, i singoli stati hanno il diritto di poter sospendere gli effetti del trattato per un periodo limitato, per motivi di sicurezza o per l'organizzazione di importanti eventi, come nel caso dell'Austria e Polonia durante gli europei di calcio del 2008 e 2012 e della stessa Italia nel luglio del 2001 durante il G8 di Genova. Attualmente 6 paesi firmatari hanno deciso negli ultimi mesi di sospendere la libera circolazione delle persone sui loro confini: Francia, Germania, Austria, Svezia, Norvegia e Danimarca. La prima è stata la Francia, all'indomani dei gravissimi attentati di Parigi del 13 e 14 novembre. Proprio la Germania, dichiarata campione di solidarietà dopo la decisione di accogliere tutti i rifugiati siriani richiedenti asilo, oggi chiude le frontiere insieme ai grandi paesi del nord Europa. Mentre nel Mediterraneo aumentano i cadaveri dei migranti, l'Europa, o meglio, una parte dell'Europa, chiude Schengen, mettendo in seria discussione gli stessi principi fondanti dell'Unione, come la proposta del ministro della sicurezza olandese, che ha invitato la Commissione europea ad attivare l'articolo 26 del trattato per permettere agli stati membri di estendere i controlli alle frontiere interne fino a 2 anni, e il premier belga che chiede l'estromissione della Grecia da Schengen. La sospensione è temporanea per adesso, e dopo il vertice del 25 gennaio sembra che a settembre tutti i paesi firmatari possano riaprire le frontiere, quando si spera l'emergenza migranti terminerà. Fabiano Catania per Eurofonica da Pisa.
14: Eurofonica.
9: Eurofonica.

0: farsi rispettare nel consesso europeo, per cui il famoso ricollocamento sostanzialmente è stato un fallimento. Ciascuno Stato membro, invece di essere solidale, come noi sentiamo spesso qui dentro ripetere belle parole di solidarietà, di apertura, eccetera, eccetera, si è chiuso in se stesso. Abbiamo visto sollevarsi muri, abbiamo visto chiusura di frontiere, situazioni che hanno riportato quindi sostanzialmente alla negazione del pilastro che è quello di Schengen. Per ricollocamento, per flussi umanitari, che cosa intendiamo? Intendiamo innanzitutto dare respiro a quello che è la situazione attuale di gestione dei migranti nel nostro paese, una situazione ormai ingestibile. Quindi creare appunto dei corridoi diciamo guidati, in cui controllare il flusso dei migranti e poterli ricollocare appunto in una maniera più umanitaria, più consona. In questo momento c'è solo chiusura da parte degli altri stati, invece noi proponiamo che ciascuno stato si prenda la sua responsabilità, ma proprio come operazione umanitaria. Invece qua viene sempre vista l'operazione finanziaria, il risvolto economico, e quindi se conviene o meno all'economia di quello Stato, per cui inizialmente, come è accaduto in Germania, inizialmente si erano fatti due conti, hanno ipotizzato che l'operazione poteva convenire. Quando poi hanno visto determinate situazioni, chiaramente si sono trovati impreparati e incapaci di gestire.
1: Quindi, per riassumere, smistarli direttamente nei paesi dove loro vogliono andare.
0: Esattamente, ma per fare questo ci vuole la collaborazione degli altri stati. Qua vediamo invece la Svezia che ne vuole portare via 50.000, 80.000, parlano di numeri come se fossero veramente euro, invece stiamo parlando di persone, di bambini, di famiglie, di nuclei familiari che scappano da situazioni terrificanti che molto spesso abbiamo creato noi e che alimentiamo noi con le vendite di armi a paesi che alimentano l'ISIS, ad esempio. C'è il caso dell'Arabia Saudita e della vendita di armi all'Arabia Saudita, quindi qua il discorso è molto ampio e non voglio neanche dilungarmi più di tanto per non annoiare, però ecco,
1: i
0: cittadini devono capire che quello che viene visto come il problema dei migranti è la punta di un iceberg.
2: Proprio in tema di migranti, soprattutto di Turchia, del rapporto con l'Unione Europea, proprio questo vogliamo parlare, però prima un focus introduttivo giusto per spiegare meglio. Sentiamo Sabrina Fasanella.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: Il 29 novembre scorso è stato stilato un accordo di collaborazione tra l'Unione Europea e la Turchia, lo Stato che per la sua posizione strategica tra Europa e Medio Oriente si trova a fare da autostrada per i profughi in fuga. Come ha riferito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nel solo 2015 oltre 1,5 milioni sono stati i migranti entrati illegalmente in Europa, la maggior parte dei quali proprio attraverso la Turchia. L'accordo, sulla carta molto significativo, prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro da parte dell'UE, destinati ad aiutare la Turchia a gestire il traffico dei migranti e sostanzialmente a dare un po' di respiro agli stati europei. Naturalmente l'intesa è stata accolta con grida di giubilo da parte di Angela Merkel e anche dal primo ministro turco Ahmet Davutoglu, che ha parlato di giornata storica nel processo di adesione. Innanzitutto occorre precisare che questi fondi sarebbero stati assegnati alla Turchia solo dopo che fosse stata raggiunta una certa soglia di riduzione nel numero di arrivi. Insomma, questi 3 miliardi sarebbero un premio da meritare, cosa che la Turchia al momento non sembra essere in grado di fare. Già nei primi giorni di gennaio, il vicepresidente della Commissione europea Timmermans, recatosi personalmente ad Ankara, ha dichiarato insoddisfacente il lavoro della Turchia, visto il numero ancora molto elevato di arrivi giornalieri attraverso l'Egeo. Facciamo ancora un passo indietro e precisiamo. Perché i profughi non rischino la vita per arrivare in UE, occorre che in Turchia trovino dignitose motivazioni per restare. Questi soldi dovrebbero infatti essere spesi per assicurare ai profughi migliori condizioni di vita, garantendo loro l'accesso alla sanità pubblica, all'istruzione e al lavoro. Proprio in occasione dell'accordo di novembre, Juncker aveva tenuto a chiarire: l'accordo non ci farà dimenticare le divergenze sui diritti umani e libertà di stampa, ci torneremo in futuro.

0: Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: E appunto proprio di Turchia torniamo a parlare, chiedendo qual è la posizione attuale dell'Unione Europea rispetto alla Turchia, tenendo però in considerazione la complessità dei rapporti, cioè Unione Europea, Turchia, ma anche Medio Oriente.
4: Ma diciamo che nell'operazione Turchia l'Unione Europea dà il meglio di sé in quanto ipocrisia, proprio abbiamo visto come
5: fa anche rima.
4: Sì, purtroppo fa anche rima. Sostanzialmente stiamo pagando un regime, sostanzialmente, perché quello di Erdogan è un regime, non dimentichiamoci i fatti accaduti negli anni passati, quindi si tratta di finanziare un regime come quello di Erdogan per tenere a bada il flusso migratorio proveniente dal Medio Oriente.
5: Anche perché a bada significa che prima o poi comunque ci arriverà in Europa.
4: No, innanzitutto non ci sono garanzie su come verranno utilizzati questi soldi, non sappiamo niente su come verranno utilizzati. Non c'è rispetto dei diritti umani nei campi in cui vengono ammassati questi migranti che comunque arrivano nei confini turchi. Sappiamo che proprio in quell'area dove vengono ammassati questi profughi, sostanzialmente ci sono problemi già interni della Turchia con le minoranze curde, per esempio. Io ho incontrato di recente una delegazione proprio proveniente dal Parlamento turco che denunciava gravissime violazioni dei diritti umani compiute dal governo di Erdogan proprio in quell'area del paese. Quindi sostanzialmente c'è una sorta di oscurantismo su quello che fa la Turchia con questi migranti. Si sa soltanto che vuole questi soldi per non dar problemi all'Unione Europea. Quindi è una cosa assolutamente inaccettabile, è un comportamento ipocrita. E noi ci sentiamo come quelli che pagavano il mendicante pur di farlo andare a mendicare lontano da casa sua.
5: Tra l'altro, una delle ambiguità della Turchia è che si dice che venda le armi all'ISIS. Siccome prima accennava alle armi, no? E anche la sua collega ieri in plenaria, Ferrara, ha detto no, bisogna smettere di vendere le armi. Com'è che si smette di vendere le armi? Perché è una cosa, un concetto un po' vago, finiamo
4: sì,
5: la guerra.
4: È come quando affermiamo che dobbiamo rinunciare agli idrocarburi per la mobilità.
5: Smettiamo di inquinare.
4: Noi viviamo nel mondo dell'ipocrisia e ci leghiamo alle utopie. È un po' un concetto un po' filosofico, però è vero che se non ci poniamo degli obiettivi, per quanto possano sembrare irraggiungibili, noi non cambieremo mai questo modo di andare avanti nel mondo. Allora è profondamente sbagliato trattare le persone in base a come se fossero numeri e utilizzarli nei loro flussi a seconda della convenienza macroeconomica per gli stati, e attualmente le persone vengono utilizzate in questa maniera. È profondamente sbagliato alimentare i conflitti internazionali e quindi vendere, spesso con la compiacenza anche del nostro Stato, nonostante sia vietato per legge vendere armi a quegli stati che non garantiscono il rispetto dei diritti umani, per esempio nei loro confini. Invece noi lo facciamo, non lo facciamo noi, ma non lo facciamo solo noi. Come evitarlo? Bisogna lavorare sulla politica.
5: Cioè, ma le ragioni, insomma, un passo concreto cosa potrebbe essere? Delle sanzioni agli stati che vendono?
4: Ma innanzitutto scoperchiare i vasi di Pandora e mettere alla luce tutti questi traffici, leciti o meno, di armi. Intanto scoperchiarli, renderli di dominio pubblico. Dopodiché, una volta che l'opinione pubblica ne è a conoscenza, nella maggior parte dei casi queste operazioni di vendita sono illegali, proprio perché ad esempio in Italia c'è una legge che vieta questo, come dicevo prima, e invece puntualmente accade, però non se ne sa nulla, i media non dicono nulla, sui giornali non leggiamo nulla. Se intanto escono fuori, l'opinione pubblica è capace di indirizzare anche le scelte politiche, grazie al cielo ancora, nonostante l'Italia sia al 78° posto al mondo come libertà di stampa, però l'opinione pubblica, se correttamente indirizzata, è capace ancora di pesare. Quindi questo è quello che possiamo fare.
5: Perché si è parlato anche di Finmeccanica.
4: Il famoso vaso di Pandora. Ce ne sono di situazioni da scoperchiare, dobbiamo metterle alla luce del sole.
5: Bene, noi ringraziamo Daniela Aiuto per essere stata qui con noi. Ci ascoltiamo un'intervista a Gennaro Migliore, sottosegretario del Ministero della Giustizia, di Thomas Ducato di Fuori Aula Network.
6: A queste persone noi dobbiamo delle risposte, innanzitutto cercando di intervenire in quei paesi per riportare la pace. ma soprattutto quando sono qui di non lasciarle sole, perché hanno attraversato pericoli incredibili, sono tanti morti, purtroppo soprattutto sul versante tra la Turchia e la Grecia sono morte oltre 3.000 persone nell'anno scorso. E noi non possiamo commuoverci di fronte ad una foto, dobbiamo pensare che ogni volta che c'è una vita umana in pericolo abbiamo un dovere di intervenire. È chiaro che questo comporta una responsabilità collettiva dell'Europa ed è per questo motivo che io considero in questo momento le parole di Juncker contro il nostro paese molto inopportune. Lo dico senza voler offendere nessuno, ci sono state delle polemiche secondo me superflue nel corso di quest'anno. Noi siamo uno dei paesi di primo approdo, quelli che vengono dalla Libia e sono soprattutto eritrei, anche gli eritrei sono oltre il 20% delle persone che sono arrivate nel nostro continente. In realtà sono persone che scappano da una ferocissima dittatura. Noi dobbiamo dare delle risposte, però l'Europa deve sapere che non si può lasciare l'Italia e la Grecia da sole ad affrontare gli sbarchi, perché questo non sarebbe giusto né per le persone che arrivano, che vogliono ricongiungersi magari alle loro famiglie, né per i paesi che, come il nostro, stanno affrontando una prova molto impegnativa. L'identificazione in Italia è oltre il 90%. Il fatto che siamo sotto procedura di infrazione è una delle storture di questo momento storico del rapporto tra l'Italia e l'Europa. Si sa benissimo il motivo per il quale i migranti non si volevano far identificare, non per diventare clandestini, ma per poter chiedere l'asilo nei paesi dove risiedevano le loro famiglie. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dovevamo imprigionare tutti, 30, 40, 50 mila persone che si sono fatte identificare al di là della frontiera. Penso che questo sarebbe stato un comportamento sbagliato. Oggi, con il programma di ricollocazione voluto fortemente dall'Italia, c'è un tasso di identificazione che è superiore a quello degli altri paesi e infatti per questo motivo noi riteniamo inaccettabile che ci sia anche solo l'idea di poter avere una procedura di infrazione nei nostri confronti.
1: Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento europeo.
2: Siete sempre qui su eurofonica.eu, questi erano gli Sleepwalker Station con Berlin. Abbiamo parlato nelle scorse puntate della questione dei migranti, adesso capiamo bene la situazione degli ultimi giorni con i numeri di Rossella Biaggi che ci riassume la situazione.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
1: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
13: I migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo nell'ultimo mese sono 244. A dirlo è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM, che rivela come la maggioranza di questi, 218 persone, siano morti nel tentativo di attraversare il mare Egeo per dirigersi dalla Turchia verso le coste greche, mentre i restanti sulla rotta che porta dalla Libia all'Italia. Mentre il premier britannico David Cameron dichiara che il suo paese non è più disposto ad accogliere minori non accompagnati già entrati in Europa, un altro segnale di chiusura arriva dal governo olandese. Il leader del Partito Socialdemocratico olandese, Diederik Samson, ha proposto infatti di accogliere all'interno dell'Unione Europea fino a 250.000 migranti provenienti dalla Turchia. In cambio, però, il governo di Ankara si dovrà riprendere i migranti sbarcati illegalmente sulle isole della Grecia. Parte dei 3 miliardi che l'Unione Europea dovrebbe dare alla Turchia servirebbero per gestire questo baratto di migranti. Infatti, lo scorso 28 gennaio, il ministro dell'interno Anders Ygeman ha reso noto che il governo svedese procederà ad un rimpatrio di massa per i circa 80.000 richiedenti asilo, la cui domanda è stata bocciata per mancanza di requisiti. Il sovraffollamento delle strutture e la crescente impossibilità di far fronte a un flusso di arrivi così imponente sono solo due degli aspetti della questione migranti che il governo svedese ha dovuto affrontare. Una situazione che tende ad esasperarsi anche in Germania, dove è fallito un attentato con una bomba a mano, poi fortunatamente inesplosa contro un centro di accoglienza in cui sono ospitati 176 profughi a Villingen-Schwenningen. I controlli alle frontiere per fermare i flussi dei migranti provenienti da est sono state poi reintrodotti in Austria, Germania, Svezia, Norvegia, Francia e infine in Danimarca. Il Parlamento danese ha approvato lo scorso martedì 26 gennaio una legge molto contestata sui migranti per scoraggiare le richieste di asilo. La legge prevede, oltre ad un iter burocratico molto più complesso per i ricongiungimenti familiari, anche la possibilità di confiscare beni e gioielli ai migranti di valore superiore a 1.300 euro. Lo scopo dichiarato è contribuire a coprire le spese di mantenimento e burocratiche per la richiesta di asilo. Se manca un condiviso piano europeo, l'impressione è che l'emergenza profughi sarà aggirata dai paesi del nord, che chiedono la sospensione della libera circolazione interna, scaricando così il peso della gestione dell'accoglienza sui paesi dell'area mediterranea e balcanica. Per Eurofonica, Rossella Biagi, Perugia.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
8: Eurofonica.
11: Eurofonica.
1: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
5: Ed era Bia Beer, My Lullaby, un giorno capiremo chi è l'artista e chi è il titolo. E nel mentre stiamo aspettando il secondo ospite di oggi.
3: Esattamente, Roberto. Stiamo aspettando, beh dai, non lo annuncio subito, magari aspettiamo che arrivi.
5: Facciamo finta che sia tu.
3: Lasciamo così, fare le domande. Cambio sedia.
5: Mettiti là.
2: Molto interessante questo focus sui migranti, ma siamo subito pronti a cambiare tema.
3: Sì, parliamo di Brexit. Se ne è parlato molto in passato, la cosa è stata molto... è stato un lungo parto, definiamolo così. Sì. Forse si è arrivati a un punto perché ci sono stati... c'è stata intanto una visita del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk a Londra, quindi per incontrare il Primo Ministro David Cameron, in cui qualcosa è uscito.
2: Sì, ci sono state delle proposte, alcune concrete, altre meno. Una di queste è quella di eliminare 4 anni di lavoro per chiunque desideri lavorare in Inghilterra ma non sia cittadino britannico. Tradotto, se domani voleste partire per Londra, per 4 anni non avreste alcun tipo di benefits. Quello che sembra una vittoria per Cameron, per Nigel Farage, cioè il leader dello UKIP, il partito indipendentista britannico, che abbiamo intervistato per Eurofonica, ha detto che in realtà si tratta di carta straccia e quello che dovrebbe fare Cameron sarebbe arrendersi.
5: I dubbi grandi sono due. Il primo, se Cameron stia solo facendo un ricatto politico per capire bene cosa in mano, perché è sconveniente sicuramente per la Gran Bretagna abbandonare l'Unione Europea. Il secondo è, tutti questi eurodeputati della Gran Bretagna cosa andranno a fare una volta che la Gran Bretagna
3: soprattutto quello,
2: la disoccupazione.
5: Ragazzi, cioè, pensateci, sono un sacco di soldi al mese. Comunque io,
3: ma tutti continuano a posticipare le decisioni a marzo, a fine febbraio, quando ci sarà un nuovo Consiglio Europeo, un nuovo meeting, e poi a marzo si dovrebbe insomma capire, cercare di dipanare questa matassa. Certo è che le dichiarazioni di Cameron sono chiare: lui vuole fare campagna per restare nell'Unione Europea, diciamocelo, ha capito che uscire sarebbe per lo più insomma perderebbe molti soldi dal punto di vista economico, glielo dicono tutti, e a questo punto dobbiamo attendere. Nel frattempo noi ci sentiamo il focus di Benedetta Intelisano per capire, cercare di inquadrare tutta la situazione della Brexit, appunto.
10: Eurofonica!
8: Eurofonica.
11: Eurofonica.
1: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
13: Brexit è un modo carino di dire che la Gran Bretagna vuole il divorzio. Superata la fase in cui quella della separazione è solo una minaccia, si vive il momento successivo, di tensione, quello in cui l'uno ha già preparato i documenti e l'altro spera, confuso, che cambi qualcosa. Parliamo della possibilità che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea. La separazione dunque non è ancora certa, ma David Cameron, il primo ministro britannico, ha promesso un referendum entro il 2016, in cui sarà il popolo a decidere se continuare a far parte dell'Unione oppure no. Ma come si è arrivati a Brexit e perché? Nel gennaio 2013 David Cameron ha promesso che se il Partito Conservatore avesse vinto le elezioni del 2015, il governo britannico avrebbe negoziato per un accordo più vantaggioso con l'Unione Europea, a pena di referendum per decidere se rimanere o meno nell'Unione. Nel 2015 Cameron vince le elezioni e rimane fedele alla sua promessa. Le condizioni proposte sono poche ed essenziali: accettare che la Gran Bretagna non adotterà mai l'euro, restituire una parte dei poteri ai parlamenti nazionali e riconoscere l'esclusione dell'assistenza sociale per i lavoratori immigrati dell'Unione Europea, almeno per i primi 4 anni.
12: tutte richieste che sottintendono una modifica dei trattati fondanti dell'Unione. Niente di più complicato, insomma. Inizia così una lunga trattativa in cui, pur di raggiungere un compromesso, persino l'inflessibile cancelliera tedesca Angela Merkel si apre a delle concessioni. L'ultima discussione risale al 18 dicembre scorso, quando il Consiglio europeo conclude che si lavora in modo ravvicinato per trovare soluzioni soddisfacenti. Ancora dunque nessun risvolto. Ma quali sarebbero le conseguenze di questo divorzio? In tanti si pronunciano, puntando l'attenzione in particolare sui risvolti economici. Gli esperti della Credit Suisse, ad esempio, stimano per il Regno Unito un immediato e simultaneo shock economico e finanziario, una montagna di contratti da stravolgere e un crollo degli investimenti, oltre che lo stop dei flussi di capitali. I costi delle procedure per uscire dall'Unione sarebbero inoltre elevatissimi e il PIL britannico si ridurrebbe del 2%. Gli effetti per l'Unione Europea, invece, sembrano essere meno drastici. Verrebbero meno i contributi al Fondo Europeo, che dovrebbero dunque essere coperti da altri stati. Vi sarebbero ingenti perdite nel settore dell'elettronica, in quello siderurgico e in quello alimentare, e si rischierebbe inoltre la completa chiusura delle frontiere d'oltremanica ai migranti. Fa un po' riflettere e rendersi conto di quanto sia complessa e costosa la procedura di uscita dall'Unione Europea, e non sembra che gli stati membri godano di tutta questa libertà di scelta. Per il momento, però, possiamo solo aspettare gli esiti del prossimo incontro del Consiglio europeo, previsto per il 18 febbraio, e sperare che l'Italia stia buona per un po', dato che il potenziale e-Texit suona davvero male. Benedetta Intelisano per Eurofonica da Catania.
10: Eurofonica!
8: Eurofonica.
11: Eurofonica.
1: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
3: Sono le 18.37, torniamo in diretta su Eurofonica con il nostro secondo ospite. Io do il benvenuto a Pier Antonio Panzeri, eurodeputato del gruppo dei socialisti democratici, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb. Buonasera intanto.
14: Buonasera a tutti.
5: Ecco onorevole, lei si occupa di diritti umani e del Maghreb. È d'accordo con chi crede che il male minore a questo punto, visti tutti i problemi africani e tutto ciò che ne è conseguito, fosse Gheddafi col senno di poi, e cioè che la guerra poi europea in Libia fosse un attimino avventata?
14: L'ho già sentita questa.
5: Appunto, le ho chiesto se è d'accordo con chi lo dice.
14: No, penso che capisco il ragionamento, ma non sono d'accordo, perché Gheddafi ovviamente era un despota e la questione dei diritti umani era quotidianamente all'ordine del giorno. Il problema principale è che la comunità internazionale, a partire dall'Unione Europea, ha fatto molti errori nel momento in cui ha ritenuto di appoggiare i cambiamenti in Libia. E ha fatto un intervento, soprattutto con Sarkozy, Camerun e poi anche l'Italia, non pensando e immaginando come bisognava governare la fase di transizione. E questo è un errore che non può più essere ripetuto. L'ho ribadito oggi qui al Parlamento europeo nel momento in cui abbiamo discusso della risoluzione sulla Libia.
5: Anche ricorrente, perché abbiamo avuto gli esempi dell'Afghanistan e dell'Iraq.
14: Infatti, questo è il tema fondamentale. Non che si debba escludere a priori un intervento di appoggio, per così dire, ma le cose che devono essere fatte soprattutto con una certa saggezza e lungimiranza, e soprattutto sapere cosa succede il giorno dopo, perché se questo non siamo in grado di saperlo, rischiamo semplicemente di creare più problemi di quelli che vogliamo risolvere.
3: Ecco, proprio per la sua posizione, lo ripeto, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb, lei conosce quelle che sono le culture, gli usi e i costumi di questa zona d'Africa. Ecco, quali secondo lei potrebbero essere le azioni concrete per facilitare anche il nostro paese in Italia e soprattutto in Europa l'integrazione di queste culture diverse? È un'esigenza che abbiamo e anche incessante.
14: Noi abbiamo immaginato e pensato di riaggiornare la cosiddetta politica di vicinato, e questa politica di vicinato è basata soprattutto su tre principi che consideriamo molto importanti. Il primo è il cosiddetto principio more for more, cioè l'idea di dare risorse finanziarie e aiuti, sostegno di cooperazione a quei paesi che si indirizzano sulla strada della stabilizzazione democratica, perché è uno degli elementi fondamentali anche per riparare ai danni del passato. Il secondo elemento è quello di favorire processi virtuosi di integrazione regionale, e il Maghreb oggi si presta più di altre regioni a questo processo di integrazione regionale. E infine una politica basata sulla mobilità, che dividiamo in due parti. una mobilità per così dire regolare e quindi uno scambio anche dal punto di vista dell'immigrazione e una mobilità circolare, cioè intendiamo che molti ragazzi e molte ragazze possono venire nel contesto europeo a studiare ma anche a lavorare, ma con, lo metto tra virgolette, l'obbligo di ritornare nel proprio paese per sostenere i processi di sviluppo economico e sociale. Pensiamo di impostare il lavoro in questo modo perché crediamo sia l'unico per poter far dialogare le due sponde, ne abbiamo oggi un'assoluta necessità.
2: Il 20 gennaio lei ha dichiarato che l'Italia, il governo italiano meglio, fa delle rivendicazioni giuste in Europa, ma il suo consiglio è quello di non varcare la linea rossa. Che cosa intende per linea rossa?
14: Sono i toni, sono decisivi e importanti. Le rivendicazioni possono essere giuste, ma se sono sbagliate le modalità con le quali si mettono in campo, rischiano di diventare rivendicazioni che non trovano l'udienza necessaria. Noi abbiamo richiesto maggiore flessibilità ed è giusto perché siamo in presenza di un governo che alcune riforme le sta facendo. Tuttavia in questo luogo, cioè non solo al Parlamento europeo ma nel contesto europeo, è necessario costruire un sistema di alleanze perché è l'unico modo per portare a casa degli obiettivi effettivi. Quindi la linea rossa è quella.
2: Quindi Renzi sta sbagliando linea politica?
14: Non sta sbagliando la linea politica, devo dire che sostanzialmente se vuole realizzare quegli obiettivi non può essere una rivendicazione solitaria, ha bisogno di costruirsi un sistema di alleanze. Ovviamente noi siamo per favorire questo aspetto, io faccio parte del Partito Democratico, però è bene che ci sia questa avvertenza perché mi rendo conto che sempre più nel momento in cui c'è una rivendicazione sopra le righe, in realtà anziché trovare le porte aperte si trovano le porte chiuse. Questa è la mia opinione.
2: Ringraziamo l'onorevole Panzeri. Ora sentiamoci un punto di vista diverso sempre sull'operato di Matteo Renzi, di Giovanna Pancheri di Sky TG24, che ci dice la sua opinione sul Presidente del Consiglio italiano.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
5: Abbiamo con noi David Carretta, corrispondente europeo del Foglio, il messaggero è Radio Radicale, al quale curiosamente iniziamo a fare qualche domanda.
3: Sul tema della nostra puntata ed è il centro del dibattito europeo, il trattato di Schengen. È compromesso irrimediabilmente? È compromesso anche il sogno europeo che abbiamo?
17: Distinguerei tra il sogno europeo e il trattato di Schengen. Il trattato di Schengen possiamo abolirlo domani mattina, dichiarare che alziamo muri e frontiere, ma le frontiere rimarranno aperte ancora per molti anni, perché basta andare al confine tra la Francia e il Belgio per scoprire che la frontiera non esiste, esistono boschi, esistono stradine, esistono giardini dove teoricamente passa la frontiera, ma tutto ciò è attraversabile. E per rimettere le frontiere in tutte quelle migliaia di chilometri di frontiere aperte ci vorrebbero anni, ci vorrebbero un sacco di soldi, poliziotti ovunque. Venendo da Bruxelles a Strasburgo, malgrado il fatto che la Francia abbia reintrodotto i controlli alle frontiere, io non ho trovato nessun poliziotto lungo la strada. Lo stesso si può dire per il confine tra la Germania e l'Austria, l'Austria e la Slovenia, l'Austria e l'Italia. Quindi di fatto Schengen continuerà a esistere, salvo probabilmente negli aeroporti, dove lì è molto più facile evidentemente controllare un passaporto. Il problema vero è il sogno europeo, l'ideale europeo, perché questa crisi dei rifugiati, di cui i leader non vogliono assumersi la responsabilità, perché significa andare davanti all'opinione pubblica a dire chiaramente, come ha finora fatto solo la cancelliera Merkel, non li possiamo fermare. Questa crisi dei rifugiati tocca la pancia degli elettori, tocca di conseguenza anche la capacità e la volontà dei leader politici di assumersi le loro responsabilità, e i leader politici non sono all'altezza, non hanno il coraggio di dire la verità, di dire che ci sono 2 milioni di persone, 2 milioni di rifugiati siriani in Turchia e che qualunque cosa si faccia prenderanno la strada per l'Europa. Ci sono due modi di affrontare la questione. cercare piccole soluzioni per frenare questo flusso, oppure gestire il flusso. Gestire il flusso significa, per l'appunto, fare scelte politicamente controverse, significa andare a dire, beh, forse dovremmo andare a prendere 500.000 rifugiati direttamente in Turchia con un programma di risediamento per evitare che la gente muoia nel Mar Egeo, che la gente rimanga bloccata sulla rotta dei Balcani, per evitare il caos alle nostre frontiere, però nessuno vuole dirlo perché significherebbe perdere qualche voto, qualche centinaio di voti, significherebbe dimostrare quella leadership che oggi non c'è.
15: Eurofonica.
18: Eurofonica.
5: Che voce profonda che è venuta la Pancheri, si vede che stare a Bruxelles probabilmente fa qualcosa alle corde vocali.
2: Un po' più radicale.
5: Un po' più radicale, no, era David Carretta di Radio Radicale e del Foglio, la Pancheri la sentiremo più avanti, va bene? Abbiamo il terzo ospite.
3: Il terzo ospite, esatto, ci ha raggiunto in studio l'onorevole Silvia Costa, è una deputata del gruppo Socialisti e Democratici, presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Buonasera, rispondo al suo saluto e le chiedo subito, si parla molto di mercato digitale, tanti mercati, ma se volessimo parlare di mercato culturale, soprattutto le limitazioni che Schengen apparentemente sta subendo, influirebbero su questo tipo di mercato?
4: Beh, intanto influirebbero sicuramente sulla attuazione delle politiche che noi stiamo facendo in questo campo. Penso per esempio al grande programma europeo a cui partecipano sia paesi membri che anche altri partners, penso ai due grandi principali programmi, Europa Creativa, di cui sono stata anche relatore, quindi tutto il settore cultura, creatività, pensiamo a tutto il mondo della cultura, dell'industria culturale creativa e dell'audiovisivo e del cinema, e penso da un'altra parte Erasmus.
3: Certo.
4: Allora immaginate un programma che è tutto giocato sul creare reti, progetti in rete, programmi comuni, con molti incontri che si fanno durante il programma per procedere insieme e che tutte le volte questo abbia degli impedimenti di circolazione. Pensiamo anche ai tanti partner extraeuropei che arrivano con la possibilità di entrare perché sono partner di programmi fatti fra l'Europa e paesi del vicinato, per esempio. Anche lì si creerebbe veramente un problema enorme. Quindi in un momento, sarebbe anche un messaggio molto schizofrenico, da un lato ci sono ormai due generazioni, almeno Erasmus, cioè, di cui sì, voi fate parte, guardandovi.
3: Ce lo sentiamo ripetere molto spesso ultimamente.
4: E per i quali è nemmeno immaginabile un'Europa con le frontiere, e stiamo cercando di far crescere questa cittadinanza europea dal basso e non solo mercato, e dall'altra e fare anche dell'Europa il più grande, diciamo, questo è il più grande esperimento fatto, no? di una cittadinanza studentesca europea, e dall'altro invece tirar su le barriere. Questo credo che sia il segno di contraddizione, e anche il fatto che noi abbiamo tutto il nostro lavoro, per esempio in commissione, anche quello da un lato di promuovere il senso di un patrimonio culturale senza frontiere, no? che appartiene a tutti, e quindi valorizzarlo, eccetera, e dall'altra di far crescere la comparabilità e la circolazione delle persone liberamente, per esempio come professionisti, come crediti formativi, come riconoscimento di diplomi, eccetera, perché deve essere quello sì, non un mercato, ma uno spazio unico delle professioni. Abbiamo appena fatto la carta professionale. Che succede? Che la carta professionale fatta per far circolare le professioni improvvisamente vedrà step, no? Non mi pare il caso. Quindi io ho scritto, infatti, ho lanciato una campagna hashtag Schengen is Erasmus, e questo è interessante quanti ragazzi hanno aderito, non solo ragazzi ma anche ex ragazzi e soprattutto ragazze, e anche il Youth Forum, European Youth Forum, che l'ha rilanciato. Loro hanno fatto anche questo Don't Touch My Schengen, che è molto carino.
2: Sì, ricorda una famosa pubblicità di un orologio. A proposito del suo lavoro in commissione, le ha proposto la creazione di corridoi universitari. Di che cosa si tratta?
4: L'ho chiamati corridoi educativi, ma in realtà sono solo universitari. Due cose ne facciamo, due grandi cose ho proposto e sono felice perché sono state recepite nella risoluzione che abbiamo fatto a novembre per rifugiati e diritto all'educazione in situazioni di emergenza. Quindi è un po' più di una mia proposta, ormai è diventato due proposte ufficiali del Parlamento. E oggi tra l'altro abbiamo una riunione del gruppo S&D nel quale lanciamo la campagna Educa, che è la prima. La prima, in due battute, Educa vuol dire in sostanza, oggi noi spendiamo come Europa circa 32 miliardi per l'assistenza umanitaria, e pensiamo adesso in questo momento con la crisi che c'è dei rifugiati, con più di quasi 8 milioni di persone che sono fuori dall'Europa nei campi rifugiati, no? Più poi quelli che arrivano, che sono una parte minima ma sulla quale abbiamo certo queste difficoltà a distribuirle, e la maggioranza di questi bambini spesso è fuori da ogni possibilità di avere un accesso all'educazione. Di questi 32 miliardi attualmente solo il 2% va ad azioni educative. Noi abbiamo lanciato la campagna Go for 4, cioè andiamo almeno al 4% nel 2018. Questo riguarda, cioè, l'accesso all'educazione dei
2: bambini. Il 4% intende dei finanziamenti?
4: Dei finanziamenti dell'emergenza, cioè molto più deve essere dentro l'emergenza, sapere che non è un secondo tempo l'education, è un durante. Anche tra l'altro riduce i minori scomparsi e li protegge molto di più se tu hai un servizio educativo e hai un'assistenza. Secondo, invece, la cosa che riguarda più l'universitario, ho pensato, si parla tanto di corridoi umanitari, ma noi abbiamo avuto un appello dall'UNHCR, per esempio in Siria ci sono 5.000 ragazzi, studenti universitari, che non hanno più da 2 anni circa la possibilità di fare università. Allora io ho lanciato un appello alle università europee dicendo, per accogliere ragazzi, studenti universitari, e creare perciò un corridoio per loro specifico, che deve essere chiaramente riconosciuto dalla Commissione europea. La risposta della Commissione europea però è stata abbastanza blanda, cioè la Mogherini mi ha risposto dicendo che questa cosa è molto importante, vedremo, sono abbracci, c'è ancora, non ho molte risposte. Invece l'Italia, solo questo voglio dire, e lo faremo vedere nei prossimi giorni, 4 università europee italiane ha risposto. Io adesso anticipo in modo informale, ma appena la cosa sarà siglata lo presenteremo anche a Bruxelles, e sono Politecnico di Torino, Ca' Foscari, la UAV di Venezia, l'architettura, e anche l'Istituto Europeo che è a Firenze, sono pronti a accettare dei ragazzi, ma investire su di loro in un modo, perché le tre prime stanno facendo un progetto integrato che potrebbe essere per 50 ragazzi. Allora, se questo buon esempio viene dall'Italia, spero che la Ministro Giannini supporti, perché dovranno dare anche un po' di borse di studio, un supporto, a questo punto questa bella pratica, questo bel progetto lo presenteremo quando a marzo con la Commissione, con l'Unimed, cioè l'Università del Mediterraneo, insieme anche al collega Panzeri, che presiede tutte le delegazioni bilaterali Europa terzi paesi, e vorremmo presentare questa come una best practice.
5: Io volevo capire invece cosa pensa dell'obbligo di Cameron di insegnare l'inglese ai migranti, se la vede come una discriminazione o un passo in avanti per l'integrazione.
4: Voi sapete che la linea strategica dell'Europa è per il plurilinguismo, plurimultilinguismo, ovvero significa che non ci nascondete un dito, è chiaro che l'inglese sta diventando la lingua pivot, quasi una seconda lingua, però noi ci battiamo perché c'è sempre una possibilità di avere una terza lingua. Infatti la linea della Commissione Europea, dell'Unione Europea, è che a scuola bisogna sapere alla fine del percorso, oltre alla propria lingua, 2 lingue straniere. Allora, se questo va nella riduzione della opportunità di studiare anche altre lingue, non mi trovo molto d'accordo. Se questo è un passaggio necessario perché arriva un referendum complicato e intanto almeno gli insegnano l'inglese, posso accettarlo, ma non può essere la proposta definitiva.
5: Ringraziamo l'onorevole Costa. Grazie. E adesso ci ascoltiamo invece l'intervista a Giovanna Pancheri, che prima invece non abbiamo sentito.
4: E complimenti.
5: Grazie. Grazie.
15: Eurofonica.
18: Eurofonica.
3: Potrebbe essere che l'obiettivo di Renzi a livello europeo potrebbe essere quello di cercare di scalzare Angela Merkel, che sappiamo essere in oggettiva difficoltà, per cercare di prendere il posto di capofila a livello europeo?
19: Io credo che Matteo Renzi abbia 2 obiettivi. Uno, che è quello che fanno tutti i capi di Stato e di Governo, e cioè vuole pensare al proprio paese e a quelle che sono le priorità per il proprio paese, e sa bene che da qui ai prossimi mesi l'Italia deve affrontare obbligatoriamente un discorso di cambiamento delle regole per quelle che concernono i conti pubblici con l'Europa, se non vuole rischiare di trovarsi in seria difficoltà poi nel 2017 per portare avanti il suo piano, ad esempio, di riduzione delle tasse. Quindi la sua battaglia con l'Europa, secondo me, è una battaglia che si gioca per riuscire ad ottenere dei risultati a livello nazionale che gli stanno a cuore. Per quanto riguarda il confronto con la Merkel, Matteo Renzi è anche consapevole di un'altra cosa, che in questo momento comunque il Partito Democratico è il più importante all'interno della famiglia dei socialisti europei. Lui è il leader che può rappresentare la sinistra europea in questo momento, perché Hollande è debolissimo in patria, ha un calo di consensi molto forte. Guardiamo cosa sta succedendo alla sinistra spagnola. Insomma, tra i grandi paesi l'Italia è l'unico che può portare avanti la voce della sinistra in modo forte, e quindi vuole essere considerato un giusto contraltare ad un'Europa di centrodestra che invece è guidata da Angela Merkel. Non credo che sia la sua volontà di scalzare la Merkel, anche perché la Merkel non si scalza facilmente, e Matteo Renzi mi sembra una persona sprovveduta da questo punto di vista, però penso che voglia in qualche modo essere considerato una persona con cui dialogare per quelle che sono le istanze della sinistra in Europa.
15: Eurofonica.
5: Eurofonica.
3: Vai tu, Antonio.
5: E siamo tornati, ci siamo persi in chiacchiere. Cosa stavi facendo, Andrea? Ti sei addirittura tolto gli occhiali per parlare, io non ho capito.
2: Sì, perché non ho il mio sguardo cambia ogni volta che vengo a Eurofonica.
5: È il cervello che non è multitasking degli uomini. Allora, dicevamo
3: okay. Questa penso sia una citazione, non una frase
5: no,
3: sua.
5: No,
2: di un'intervista che abbiamo fatto all'Ara Comi, se vi ricordate.
5: Sì, ma gliel'avevo detto io.
2: Sì, invitiamo gli ascoltatori a risentire anche quella puntata.
5: Esatto, allora abbiamo ascoltato l'intervista a Giovanna Pancheri, finalmente è andata in onda. E,
2: tra l'altro molto bella, quindi ho fatto bene ad annunciarla prima così almeno.
5: Sei contento?
2: Sì.
5: Ok, è arrivato il momento dei saluti perché tra poco lanciamo la pillola
2: sì.
5: E poi insomma finisce anche questa puntata.
2: Con molta tristezza.
3: Sì, è il momento dei saluti. Beh,
5: abbassiamo un po' le voci.
3: Abbassiamo un po' le voci. No, che poi spengono, chiudono la pagina browser.
5: Sì.
3: Ma ovviamente ringraziamo tutti quelli che hanno fatto parte del progetto, la nostra redazione, le redazioni, la redazione francese che ci ha ospitato, chi sta dietro le quinte, Rossella Biagi e Alice Plata. E ricordiamo
2: ringraziamo anche te, Alberto. Oddio,
3: grazie a voi. Diamo i contatti, quelli non moriranno mai.
2: Non moriranno, soprattutto se voi ci aiuterete a seguirci. Vi ricordiamo che potete trovarci su tutti i canali social di Raduni, l'associazione delle radio universitarie, e di Eurofonica, e soprattutto sul sito dove speriamo ci state ascoltando, www.eurofonica.eu.
5: Io volevo far dire un ciao. Eccolo. Da Nicolà.
20: Baci.
5: Lui è stato il coordinatore di tutto il progetto, quindi mi offrirai una birra questa sera perché ti ho fatto parlare. Adesso lanciamo la pillola di Caterina. Ricordiamo, la prossima puntata sarà mercoledì prossimo, si parlerà di Unione Europea e diritti. Adesso Caterina Mosè, Consiglio Europeo. Alla prossima.
3: Ciao.
5: Ciao. Ciao.
21: Pensate che rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica tra i 28 Stati dell'Unione. Sto parlando del Consiglio Europeo, e cioè l'organo che riunisce i leader di tutti i Paesi membri periodicamente per esaminare e cercare di risolvere le problematiche del processo di integrazione. Nasce nel 1974 come sede informale di discussione tra capi di Stato e di Governo, ma ha acquisito un ruolo formale solo in seguito, con il Trattato di Maastricht del 1992. E dal 2009, grazie al Trattato di Lisbona, è divenuto una delle 7 istituzioni dell'UE. Ma chi ne fa parte? Oltre ai capi di Stato o di Governo dei 28 Stati membri, partecipa il Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini. È convocato e presieduto dal suo Presidente, il polacco Donald Tusk, che con questa veste rappresenta l'UE nei confronti del mondo esterno. Ora però è importante capire di cosa si occupa. Il Consiglio Europeo definisce gli orientamenti generali e le priorità politiche dell'UE, cioè è il luogo in cui si definiscono le strategie. Gestisce le questioni che non possono essere risolte tra i singoli governi perché troppo delicate o complesse, e definisce la politica comune estera di sicurezza. Ad esempio, nel maggio scorso, l'Unione, sulla base di quanto si era deciso al Consiglio Europeo straordinario del 24 aprile, ha proposto una missione militare per colpire le imbarcazioni usate dai trafficanti per trasportare i migranti. E sempre parlando di immigrazione, forse ricorderete che all'inizio di settembre il presidente Donald Tusk ha chiesto ai Paesi membri dell'Unione di accettare almeno 100.000 rifugiati per diminuire la pressione che grava sulle nazioni al confine del blocco. Il Consiglio si occupa anche di altro. Ha il compito di nominare ed eleggere i candidati a determinati ruoli di alto profilo, tra cui i membri della Banca Centrale Europea e della Commissione. Al termine di ciascun incontro, il Consiglio Europeo formula le sue conclusioni, un riassunto di ciò che è emerso nel corso del dibattito e le decisioni prese, invitando in alcuni casi la Commissione Europea a formulare proposte in merito. Questo perché il Consiglio Europeo ha molti poteri, ma non quello di adottare atti legislativi. Questa istituzione è spesso confusa con il Consiglio dell'Unione Europea, che detiene il potere legislativo dell'Unione al pari del Parlamento Europeo, e con il Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione internazionale indipendente dall'UE, ma siamo sicuri che dopo questa EUPIL non ci sarà più alcun dubbio. Da Verona, Caterina Mosar di Fuori Aula Network per Eurofonica.
15: Eurofonica.
5: Eurofonica.

0: Radio 6023. 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix. Sotto
0: il segno di Radio 6023.
2: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

questo è il nostro condominio. Abbiamo il nostro dominio. Il nostro amore capriccioso, mai nulla di noioso.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.
3: Radio 6023.

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso!
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Eurofonica!
8: Eurofonica!
9: Eurofonica! Eurofonica.

0: Quisiera transmitir en nombre del Parlamento Europeo nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo colombiano tras la tragedia de Mocoa. Quiero, por tanto, expresar proximidad y apoyo de este Parlamento a Colombia, a sus ciudadanos y especialmente a las familias de los fallecidos. Voglio altresì esprimere le condoglianze e la solidarietà del Parlamento europeo al popolo russo e alla città di San Pietroburgo per l'attentato che ha causato numerosi morti e feriti. Per proteggere i nostri cittadini è importante collaborare sempre più nella lotta contro tutte le forme di terrorismo. I inform you that the President of the Eurogroup, Mr. Dijsselbloem, has declined once again our invitation.
1: Vi informo che il Presidente dell'Eurogruppo ha rifiutato ancora una volta il nostro invito a partecipare al dibattito della plenaria sulla Grecia. Vorrei sottolineare che anche se non vi è alcun obbligo giuridico per lui a prendere parte al nostro lavoro, ci si aspetta che qualcuno che chiede ai cittadini europei di fare così enormi sacrifici senta quantomeno il dovere di rispondere ai loro rappresentanti.

0: preciso che scoprirete tra poco. Allora, Lorenzo Pelucca e Rossella Biagi, vabbè, lei la tutto fare. E poi abbiamo Francesco Caffarelli, Caterina Moser. Ciao Kate.
1: Ciao, è bellissimo essere qui. E infatti oggi parleremo
0: di
1: dedicare tantissimi...
0: questo premio. Ah, no, hai iniziato come dire
1: il mio sogno. No. È bellissimo appunto essere qui ospitati a Perugia, e infatti vi parleremo anche questa puntata del Festival del Giornalismo che seguiremo, quindi seguiteci sui social, raduni e Eurofonica, ma parleremo anche di migranti, di Brexit, di voleremo finire in America per parlare di Trump, perché ogni settimana ce ne combina una nuova, e poi torneremo qui perché avremo la nostra consueta rassegna stampa live.
0: Prima di tutto però abbiamo sentito una voce all'inizio.
1: Abbiamo sentito una voce, multilinguista.
2: Sì, Antonio Stajanis.
1: È lui proprio, che ha invitato a prendere parte ai lavori il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ancora si è rifiutato di partecipare. Ci ricordiamo i suoi commenti offensivi sui cittadini del sud.
0: Ancora con queste frasi, come le state presa comunque?
2: Vabbè, ma tu non è che sei voi del sud svedese, adesso ho capito, vabbè.
0: Bruxelles capitale.
2: Sì.
1: E addirittura diversi deputati hanno invitato Dijsselbloem a dimettersi, è stato suggerito di dichiararlo persona non grata in Parlamento.
2: Insomma, se la sono presa un pochino, e secondo me anche ha ragione. Comunque, appunto, non ha citato soltanto Dijsselbloem, Tajani, ma ha parlato anche della solidarietà del Parlamento europeo alla popolazione russa, scusate, in seguito all'attentato che
1: non
2: ha colpito...
1: Non in russo stavolta.
2: No, ci ha provato nel camerino, però poi ha detto, vabbè, lascia stare. E appunto, dopo l'attentato che ha colpito la metro di San Pietroburgo. Ma in realtà al Parlamento europeo ci sono tante tematiche di cui parlare questa settimana, alcune delle quali saranno ampiamente ovviamente trattate nella nostra puntata odierna, a partire dalla Brexit. Infatti i deputati hanno fissato le condizioni per l'accordo d'uscita e gli obiettivi del Parlamento nello svolgimento dell'intera procedura che appunto occuperà i prossimi 2 anni UK e UE. Ricordiamo brevemente che il Parlamento europeo ha il potere di veto alla fine sull'approvazione del trattato, quindi non sono chiacchiere.
0: Ma non solo Brexit, perché di cosa ti vanti tu, Francesco, con gli anti-europeisti? Dell'Erasmus?
2: E ovviamente del roaming.
0: Oh, allora,
2: due
0: da
2: cavalli
0: anni...
2: di battaglia. No, proprio.
0: Questa ce la giochiamo sempre nei bar, perché? Perché siamo pronti a un accordo, ormai c'è l'accordo informale tra Parlamento e Consiglio, perché c'è questa diatriba sui prezzi all'ingrosso degli operatori, perché tutti dicono adesso gratis, la Vodafone, ma io pago le antenne, come facciamo? Come ci mettiamo d'accordo? Insomma, la politica deve incastrare 2-3 cose. Dopo, ovviamente, anche il roaming, si parla delle fake news, dell'odio, del populismo. Tra l'altro, domani ci saranno diversi panel qua, anche durante tutta la, sì, in realtà, la rassegna del festival.
2: È un tema un po' trasversale.
0: Esatto,
2: anche tutto il festival.
0: Esatto. E parleremo di bufale sull'Unione Europea.
1: Ma ora cominciamo subito a parlare di un argomento di cui non parliamo mai, cioè l'immigrazione.
0: Oh, bene!
2: Finalmente!
1: No, a parte gli scherzi, l'immigrazione bisogna parlarne, perché è una delle sfide che l'Unione Europea sta continuando a portare avanti in questi anni, insomma. I deputati, in una risoluzione votata oggi, hanno richiesto misure multilaterali per controllare il numero senza precedenti di migranti in movimento in tutto il mondo e soprattutto per far cessare le morti nel Mediterraneo. Ce ne parla Giuliana Ricozzi di Euradio, direttamente a Bruxelles.
3: Due belle notizie sul fronte immigrazione arrivano dalla Francia e dall'Italia. I due paesi hanno infatti adottato nuove misure per tutelare in modo differente chi scappa da guerre e povertà per arrivare in Europa. Lo scorso 14 marzo il presidente Hollande ha siglato un accordo con 5 organizzazioni cattoliche ed Air France per trasferire 500 profughi siriani e iracheni dal Libano in Francia. Saranno le organizzazioni religiose a finanziare e organizzare il corridoio umanitario. I 500 migranti, selezionati tra le categorie più vulnerabili come donne incinte e bambini, verranno trasferiti in tutta sicurezza in Francia e ospitati da famiglie e comunità, senza costi per lo Stato francese. Anche l'Italia negli ultimi giorni ha dato una risposta politica diversa dagli altri stati europei in tema immigrazione, con una legge che è un unicum nel panorama europeo. Lo scorso 30 marzo, infatti, il Parlamento italiano ha approvato la legge che vieterà il respingimento dei minori non accompagnati che arriveranno illegalmente in Italia. I minori non accompagnati otterranno un permesso di soggiorno che

0: riconvertito automaticamente una volta raggiunta la maggiore età. Nel frattempo saranno ospitati in strutture apposite e avranno diritto all'istruzione scolastica e all'assistenza sanitaria e legale gratuite. Il governo raccoglierà i loro dati in un database per monitorarne il numero e sorvegliare che il loro percorso di integrazione avvenga in modo legale e sicuro. Nel 2016 sono stati infatti circa 26.000 i minori giunti da soli in Italia e di questi uno su quattro è finito nelle mani della criminalità organizzata. Giuliana Ricozzi di YouRadio, direttamente da Parigi, per Eurofonica.
1: Ed effettivamente l'aumento dei migranti e dei rifugiati costituisce una grande sfida per individui, società e anche quindi per le organizzazioni internazionali, tant'è che nel 2015 circa 244 milioni di persone vivevano in un paese diverso dallo stato di nascita e tra questi 20 milioni erano rifugiati, cioè persone costrette a lasciare il proprio paese.
2: E stiamo parlando di un incremento del 41% rispetto al 2000. E la migrazione si verifica soprattutto tra i paesi dello stesso continente, addirittura 76 milioni di migranti vivono in Europa e il 53% di questi provengono appunto da un altro paese europeo. 72% di migranti internazionali sono in età lavorativa, mentre il 48% sono donne a livello mondiale.
1: E ovviamente il problema non finisce qui, perché oltre al problema migranti c'è anche un altro grossissimo problema, cioè quello degli sfollati. L'UNHCR conta circa 34.000 sfollati al giorno e nel 2015 oltre 65 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case. 21 milioni quindi cercano salvezza logicamente in un altro paese e oltre 40 milioni invece provano a restare nello stesso paese che ovviamente è in guerra. L'Europa di tutte queste persone riesce ad ospitarne soltanto il 6%.
2: Esatto, e l'Unione Europea deve fornire risposte globali perché i flussi migratori sono una responsabilità globale che richiede una risposta globale. Sono state queste le parole dei deputati Elena Valenciano di Socialisti Democratici e Agustín Díaz de Mera del PPE per la presentazione della loro relazione su come affrontare la situazione.
3: Hashtag globale, infatti. Secondo me in realtà. No, sei, ovviamente di cosa parlerà la relazione? Delle solite cose, nel senso coinvolgimento del Parlamento nella conclusione e attuazione del partenariato per la migrazione, coi paesi terzi che devono essere considerati paesi terzi sicuri, la politica migratoria comune europea, i diritti umani, la solidarietà e non più solo la sicurezza. E ha concluso Díaz de Mera dicendo non possiamo limitare tutto ai controlli di frontiera e bisogna ripartire delle responsabilità. Il discorso è sempre lo stesso, arrivano tutti in Italia e in Grecia, ma gli altri paesi non li vogliono, non si può redistribuire, ma siamo tutti uniti nella diversità.
1: Esatto, diciamo che poi è un problema anche di competenze, nella misura in cui sono competenze in cui gli stati nazionali singoli hanno ancora molta voce in capitolo e quindi il Parlamento può esortare, invitare, poi però alla fine non è semplicissimo. Comunque il rapporto dei due relatori sostiene anche la campagna delle Nazioni Unite Together per combattere la percezione negativa dei rifugiati e dei migranti. Questo nonostante nel corso degli anni essi abbiano contribuito attivamente allo sviluppo socio-economico del paese ospitante, perché effettivamente gli immigrati poi hanno peso nel PIL. E come la relazione sottolinea, si trovano oggi ad affrontare però un atteggiamento sempre più ostile nei loro confronti, specialmente in alcuni paesi, se il nostro penso faccia parte di questi paesi. Sono sicuro che vi interesserà sapere che stamattina ero a Firenze, perché ve lo dico? Perché Firenze lo scorso 30-31 marzo ha ospitato il primo G7 della cultura, che è stato un progetto concepito e condotto dall'Italia. Ad approfondire la questione per Eurofonica è Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, nel prossimo servizio.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
6: Non di sola finanza vivono le potenze mondiali. Per la prima volta nella storia, i grandi della Terra si sono riuniti per discutere non di politiche monetarie, tassi di cambio e strategie economiche, ma di cultura. Complice la presidenza di turno dell'Italia del vertice annuale, lo scorso 30 e 31 marzo sono stati convocati a Firenze i ministri della cultura dei 7 paesi coinvolti. Sul tavolo i temi della tutela del patrimonio, per contrastare il furto, saccheggio e traffico illecito di beni culturali nei luoghi di guerra, sfide internazionali di portata forse finora sottovalutata. La tutela del patrimonio culturale è un tema caro anche all'Unione Europea. E proprio nella dichiarazione di Firenze, il commissario UE per le attività culturali Tibor Navracsis ha promesso una legge europea sul tema, che protegga il patrimonio culturale anche da catastrofi naturali, come ad esempio il terremoto del centro Italia che ha distrutto la chiesa di San Benedetto a Norcia. Una sfida economica e diplomatica. Il mercato culturale già oggi rappresenta, nelle parole del commissario Navracsis, il volano dell'economia europea, con il suo giro d'affari di 509 miliardi di euro, pari al 5,3% del PIL comunitario. Con la dichiarazione di Firenze si è posto l'accento sul ruolo che la cultura può e deve giocare nel promuovere il dialogo pacifico tra i popoli, in un momento in cui l'Europa ed il mondo soffrono sotto i colpi delle spinte separatiste e fondamentaliste. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
2: Eurofonica.
3: A proposito di spinte separatiste, a me viene in mente un premier molto molto pacato e sobrio nei toni, come il nostro Viktor Orban, che siccome si parlava di cultura, G7, mi raccomando ragazzi, convogliamo tutti gli intellettuali, l'arte, la cultura, cerchiamo di... Lui vuole chiudere, minaccia appunto di chiudere l'Ateneo fondato da Soros, così insomma, no? Sì. Tanto per...
2: Questa volta i toni pacati non sono arrivati... Da Pittella, perché si è decisamente arrabbiato, ha detto che è assolutamente inaccettabile e rafforza le nostre preoccupazioni sul declino della democrazia in Ungheria. Addirittura ha detto: è uno scandalo che Orban sia ancora membro della famiglia del PPE. Mi chiedo cosa debba ancora accadere in Ungheria prima che qualcuno del PPE si svegli e trovi finalmente il coraggio di dire qualcosa sulla preoccupante situazione in Ungheria.
3: Sì, se lo chiedono in tanti come faccio a far parte del PPE, il signor Orban, ma...
1: Orban gode di un sostegno non indifferente all'interno del PPE, perché riesce a rappresentare un'alternativa alla posizione invece moderata, soprattutto sul tema immigrazione, di Angela Merkel, e quindi è appunto rappresenta una posizione abbastanza interessante.
3: Moderata stona un po' sempre, però,
1: però effettivamente la Merkel sugli immigrati è stata abbastanza aperta, anzi ha tanti problemi anche nel suo partito in Germania.
7: This is the first time that a member state has decided to leave us.
8: È la prima volta che uno Stato membro decide di lasciarci. Anche se rispettiamo pienamente la volontà democratica della maggioranza del popolo britannico, oggi non è un buon giorno per l'Europa. Una decisione unilaterale che pregiudichi i diritti dei cittadini della Unione Europea in qualsiasi momento prima del ritiro del Regno Unito, che si concluderà in 2 anni, sarà considerata in contrasto con i trattati e quindi illegale. Il Parlamento europeo deve difendere i diritti dei cittadini. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un accordo basato sulla continuità, la reciprocità e la non discriminazione. Non raggiungere un accordo sulla tutela dei diritti dei cittadini significa non raggiungere nessun accordo. Una cooperazione stretta con il Regno Unito in materia di difesa, polizia, intelligence e a livello giudiziario deve continuare, accordo o meno. Stiamo facendo passi in avanti. La dichiarazione di Roma che ci ha dato un nuovo inizio. Spero che possa generare un nuovo slancio, facendo avanzare l'Europa, rendendola più vicina ai cittadini.
2: Eurofonica.
3: Ecco, avete sentito la voce rotta dall'emozione funesta del nostro Nicola Palumbo, perché parlava del Regno Unito che ci lascerà.
2: Sempre più bravo Tajani a parlare inglese, anche se Pittella lo preferisco.
3: Beh, Pittella è meraviglioso, soprattutto Pittella. Poco prima di pranzo.
1: Cioè, Parliament.
3: Dunque, il 29 marzo il Regno Unito ha attivato questo famoso articolo 50, ha dato il via alle lunghe trattative, si prevedono 2 anni, insomma, con l'Unione Europea. Bisogna capire prima di tutto cosa succederà ai cittadini britannici che vivono in Unione Europea e anche agli europei residenti in Regno Unito. Ce ne parlerà Alice Masoni di Uradio da Bruxelles.
2: Eurofonica.
9: Destruction o Royaume Uni.
10: Sul Brexit.
11: On Brexit.
12: Brexit.
13: Brexit.
14: Brexit.
15: Brexit.
16: We will only come out of these crises if we work together.
17: Con la lettera scritta e firmata da Theresa May indirizzata all'UE lo scorso 29 marzo, il processo di uscita del Regno Unito ha preso ufficialmente il via. E adesso cosa succede? Le linee guida per il futuro elencate da Tusk possono riassumersi in 2 semplici parole: divorce first. Tradotto, prima di pensare a qualsiasi forma di collaborazione futura, Londra dovrà uscire dall'UE a tutti gli effetti. Fino a quel momento non potrà esserci spazio per nessun tipo di variazione in materia di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali, nessun cambiamento in merito alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'UE nei confronti di Londra e soprattutto nessuno sconto sui contributi al bilancio dell'Unione, a cui ogni Stato membro che si rispetti deve assolvere. Nel periodo di transizione tra il presente e il futuro delle relazioni tra UK ed UE, dovrà innanzitutto essere assicurato che tutti i cittadini europei presenti sul suolo britannico, così come tutti i cittadini britannici all'interno dei confini dell'Unione, preservino le loro garanzie. A vigilare sul perseguimento di questo obiettivo sarà lo stesso Parlamento europeo, che proprio quest'oggi vota una risoluzione in cui sono contenute tutte le condizioni necessarie all'accordo di uscita del Regno Unito dall'Unione. La mozione, presentata in plenaria dai leader dei quattro gruppi politici del Parlamento e dalla Commissione per gli Affari Costituzionali, presenta inoltre l'ipotesi di un after Brexit regolato da un accordo di associazione che richiede a Londra il rispetto costante degli standard europei in vari settori di particolare rilevanza strategica, primo fra tutti il commercio. Proprio le relazioni commerciali e la potenziale perdita del rapporto speciale attualmente esistente dovuto alla presenza del mercato unico preoccupano particolarmente Downing Street. L'intenzione sia del Parlamento che del Consiglio europeo è non a caso quella di perseguire una strategia comune che tolga la voglia alla May di intavolare trattative con i singoli Stati membri che le consentirebbero di perseguire condizioni e interessi più vantaggiosi. Lo speciale Brexit del Consiglio europeo il prossimo 29 aprile e l'avvio della bella stagione sono alle porte. Riuscirà l'UE a resistere al cherry picking made in UK? Alice Masoni, da Bruxelles, per Eurofonica.
10: Eurofonica!
3: E l'abbiamo sentito, il Parlamento europeo ritiene necessario garantire questo trattamento che rispecchi gli interessi del cittadino secondo i principi di reciprocità, equità e non discriminazione. Ci sono altri punti che hanno guidato questa posizione del Parlamento. Innanzitutto i negoziati dovranno svolgersi in buona fede e in totale trasparenza. Non si capisce che cosa voglia dire questa cosa.
1: No, la buona fede è un principio giuridico sì, abbastanza affermato in tutti gli ordinamenti. Comunque, al di là della secchionaggine, poi ovviamente un punto importante è che non ci deve essere nessun compromesso tra sicurezza e future relazioni economiche. Quindi non si può fare lo scambio tra, si parla, no, che Londra ha tanti dati sui terroristi, eccetera, con invece l'accesso al mercato unico europeo.
2: Number three. Il processo di pace in Irlanda del Nord deve procedere evitando prese di posizioni estreme con la Repubblica d'Irlanda.
3: E poi il Regno Unito dovrà onorare tutti gli obblighi a cui è soggetto, soprattutto riguardo al bilancio comunitario.
1: Numero 5. Le relazioni future tra l'Unione e il Regno Unito verranno discusse solo alla luce di nuovi progressi nei negoziati dell'uscita dell'UE.
2: E poi ancora, l'adesione al mercato unico implica la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone.
3: Mi piace tanto, mi piace quasi quanto quest'ultima. Non ci possono essere negoziati separati, mettitelo in testa, con i singoli paesi dell'Unione Europea o extracomunitari. Non è che vai a fare l'occhiolino a Trump o ti fai... Perché non si può, non è facile non così. Non è che si può fare così. Uno esce e è tutto subito.
1: Esatto. Questa insomma era la posizione del Parlamento Europeo, che è un po' una direttiva che dà ai negoziatori. Ovviamente però poi ci sono questioni anche a latere, una molto importante, ad esempio c'è già una grossa tensione tra UK e Spagna per la questione di Gibilterra, infatti la Spagna vorrebbe approfittarne per, dai venite con noi, facciamo un bel mercato, però non sono molto d'accordo i nostri amici appunto sotto London Bridge.
3: Tra l'altro la Spagna ha già detto una cosa molto molto importante, che non ostacolerà l'ingresso ipotetico in Unione Europea della Scozia qualora mai dovesse abbandonare, e questo è molto importante perché la Spagna è divisa da un sacco di separatismi, più importante è quello della Catalogna, quindi aver dato una risposta simile senza avere paura
1: era inaspettato,
3: esatto, chissà come controllano i catalani dopo questa cosa. Torniamo a Eurofonica qui da Perugia, si parla di Donald Trump e di Unione Europea. Ti piace l'argomento Trump? Kate, come mi guardi con quegli occhioni? Cosa mi starai per dire? Forse che Trump sta studiando misure più drastiche, non ce l'aspettavamo nessuno, sulle politiche migratorie, ma anche nei confronti dei viaggiatori verso gli Stati Uniti e anche per i turisti provenienti da posti come la Francia e la Germania.
1: Cioè, c'era un po' con
3: sì, chiunque.
1: State sulle palle tutti.
3: È partito dal Messico, poi piano piano si è allargato. Ho detto tutti quanti.
2: E poi l'idea che abbiamo tutti, cioè odiamo tutti, però lui almeno lo dice davanti a tutti.
3: E questa è una tesi, insomma, di cui parlano in tanti. A breve, lo annunciano Wall Street Journal e Bloomberg, potrebbe prendere piede un controllo anche sui contenuti social, sui conti correnti, qualsiasi cosa. Ce ne parla più in dettaglio Fabiano Catania di Radio Eco di Pisa.
10: Gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra all'Europa per la prima volta dopo oltre un secolo di alleanza strategica. Non si tratta di una guerra combattuta con soldati, droni o carri armati, ma di un conflitto commerciale dove le armi sono i dazi doganali. L'ennesimo provvedimento protezionista del presidente americano Donald Trump mira a dare concretezza a quello che è stato lo slogan vincente della sua campagna elettorale, America First. Da qui l'annuncio di due ordini esecutivi che introdurranno dazi del 100% su almeno 90 prodotti provenienti dall'Unione Europea, raddoppiando dunque il loro prezzo nel mercato statunitense. Si tratta di prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, tra cui la Vespa, l'acqua San Pellegrino, salumi e formaggi che possono vantare il riconoscimento DOC e DOP. L'Italia non è però l'unica vittima di questa potenziale guerra. Nell'UE nessuno è più al sicuro. A rischio prodotti di eccellenza come il foie gras e l'acqua perrier, oltre a cioccolata, mostarda, paprika e altri alimenti provenienti da tutto il vecchio continente. Il segretario al commercio statunitense Wilbur Ross ha commentato dicendo: "Siamo in una guerra commerciale. Gli Stati Uniti non si inchineranno più al resto del mondo sul fronte commercio." La risposta degli organi europei non si è fatta attendere. Il presidente dell'Europarlamento Tajani ha auspicato infatti che presto si possa arrivare a un accordo, mentre i titoli di molte aziende europee interessate dalla minaccia dei dazi crollano in borsa. Quella di Trump sarà solo una strategia? Probabilmente sì, ma una strategia concreta e ben pensata. Da questa guerra di dazi, infatti, rimane fuori il Regno Unito, che dopo la Brexit ha rafforzato in modo netto i suoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, ricostruendo la cosiddetta anglosfera. Se si considera che le politiche europee degli ultimi 10 anni si sono concentrate sulle esportazioni a danno della domanda interna dei singoli paesi, il provvedimento di Trump costituisce una nuova tegola per Bruxelles. Un'ennesima occasione per la Germania, primo esportatore europeo, per rivedere le politiche economiche fino adesso seguite in modo più o meno zelante dai 27. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
2: Eurofonica.
1: Quindi grazie a Fabiano siamo riusciti a focalizzarci più sull'aspetto economico, no? Di questo nuovo stile politico improntato, diciamo, alla chiusura da parte di Donald Trump. Ed effettivamente è vero che questa nuova politica protezionistica nei confronti dell'Unione Europea potrebbe rappresentare un'occasione per il Regno Unito, che quindi potrebbe un po' ricostituire quella special relationship, così era chiamata nella storia delle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti d'America. Vedremo se riuscirà a farlo, perché se posso dire un dato, comunque la UK esportava principalmente in Europa, quindi non è semplice, come dire, cambiare
3: codo.
2: Ma appunto di Trump ci saranno un sacco di panel qui al Festival del Giornalismo. Tra l'altro, però, noi seguiremo anche quelli a sfondo Unione Europea, perché ci sono diversi eventi in programma. Nella giornata di oggi, ad esempio, si è parlato di libertà di informazione o assenza di libertà di informazione nel sud-est Europa. Censura forte da parte degli stati, autocensura, pressioni, intimidazioni, minacce, insomma, giornalisti fino alla prigione.
1: Più ne ha più ne metta.
2: Esatto. E tra gli speaker, ora devo sfoggiare la mia capacità.
3: Sillaba.
2: Trinka Vrabec Moises, editor del settimanale National, che è famoso per aver rivelato la corruzione in Croazia, e Anna Babinets, che ha partecipato come giornalista in un'indagine nota come gli Yanukovych Leaks e al progetto dei Panama Papers.
3: Venerdì mattina invece si parlerà di come gli inviati raccontano le news dall'Europa e dal Medio Oriente, e dai conflitti in Medio Oriente al dramma del traffico dei migranti, e ci raccontano appunto cosa succede i nostri inviati sul campo.
1: E poi ovviamente si parlerà anche di data journalism nell'Europa post-Brexit, dalla Spagna alla Germania, dalla Francia in Italia, passando anche per la Grecia. Un bel viaggio quindi nel data journalism, che sta vivendo in Europa delle fasi appunto diverse da stato a stato. Questo dibattito comunque analizzerà lo stato del giornalismo data driven, in Europa, sia sotto il profilo dei contenuti che del profitto, discutendone il ruolo cruciale nella lotta contro le tendenze post-verità, termine che personalmente non apprezzo tantissimo, che interessano però l'Europa e il mondo.
2: E poi ci sarà il panel discussion su nativi digitali e startup editoriali di successo in Europa, insomma, per confrontarsi e discutere su modelli editoriali di distribuzione e finanziamento per il giornalismo digitale in Europa, e noi questo interessa particolarmente. È un ambiente che è spesso tanto tecnologicamente avanzato come quello ad esempio degli Stati Uniti, ma che è anche caratterizzato da mercati più piccoli, operatori spesso molto forti e pochi investitori in venture capital.
1: E anche qui ci sarà Zrinka Vrabec Mojest, tu non lo sapevi, ma nuova notizia.
3: L'ha invitata solo per ridirlo.
1: Esatto.
3: L'ha fatta invitare apposta.
1: Che è la signorina Babinez. Che...
3: Invece sabato ci sarà base e blog di Beppe Grillo, cortesemente.
1: Ah.
3: Chi possiede i media in Europa?
1: Attenzione.
3: E si parlerà di libertà d'espressione, e tutte in vari, le proprietà dei media in Europa, come dicevamo, le visualizzazioni grazie alla partecipazione di un data journalist che introduce appunto a tutti i partecipanti, e diversi temi, finanziamenti per la produzione giornalistica sui temi della libertà dei media.
1: Infine, a chiudere il festival, ci sarà una panel discussion su 2017, scusate, l'Europa al bivio, e quindi un tema che ci riguarda veramente da vicino. Infatti l'ultimo anno ha visto l'identità europea tremare dopo il referendum sulla Brexit, che ha manifestato uno scenario prima impensabile: l'uscita degli stati membri di uno degli stati membri più importanti, quindi, dall'Unione Europea. Basta considerare soltanto che l'inglese è la lingua praticamente ufficiale dell'Unione, quella più parlata, no? Anche a livello
2: finalmente il francese.
1: Ma io sono d'accordo, a me il francese piace un sacco.
3: Non abbiamo detto che si parlerà di fake news, e l'Unione Europea diciamo che è l'oggetto principale spesso delle invettive,
1: sì,
3: no? Degli gli eurocritici li si chiamavano adesso?
1: Sì.
3: Sono un po' più eurocritici.
1: Sì, è un po' prima gli euroscettici, no?
3: Sì, esatto. Quali sono quelle più famose? Ve ne ricordate qualcuna?
1: Di cosa?
3: Bufale, l'Unione Europea, cosa
1: ah.
3: mi fa...
2: Dicelo
3: allora,
2: tu.
3: Ci impone il latte in polvere, ve lo ricordate? Ci impone il latte in polvere. In realtà...
1: Infatti, l'altro giorno è andato al supermercato, volevo prendere quello
3: e c'era
1: normale.
3: Juncker che ti obbligava.
1: Esatto, sì, che stai facendo? Sì,
3: sì. Quando in realtà bastava leggere che vietava l'uso esclusivo del latte normale nella produzione dei formaggi, quindi libertà, insomma, libera circolazione delle merci. Ci impone l'olio tunisino? Casino, vi ricordate tutti qua? È l'1.9% di tutta la produzione europea. E poi ci si chiedeva, ma non dovevamo aiutarli a casa loro? No, in realtà no, ma va sempre male. Ma ce ne sono di più belle. C'è l'Europa critica la buona scuola italiana, l'Italia non è degna di stare in UE a causa del trattamento dei precari. Non c'è traccia di alcuna dichiarazione di questa cosa, nessuno l'ha mai detto, deve essere qualche insegnante stufo che si è inventato questa fake news. Ma ce n'è una, ragazzi, meravigliosa.
1: Vai,
3: ve la
1: vai.
3: Voglio dire perché ha ricevuto, dopo vi dico anche quante condivisioni. L'Unione Europea multa l'Italia per l'uso del bidet.
2: No!
3: L'Italia si adegui, li elimini tutti, altrimenti i cittadini incapperanno in multe da 50.000 euro. Volete sapere... quante persone hanno condiviso questo link?
1: No, aspetta, però scusami, cioè, nel
3: giusto,
1: senso...
3: No?
1: No, no, il fatto che ci sia una multa vuol dire che qualcuno controlla. Adesso...
3: Chi è che va a casa?
1: No, com'è che controlli?
2: Sempre Juncker.
1: Cioè, in casa oppure fuori si abbassa
3: Juncker le mutande? Juncker ti guarda mentre va in bagno.
1: Ah, ok.
3: No, io volevo chiudere solo dicendo che è stato condiviso da 43.000 persone.
1: Beh, complimenti, complimenti.
3: Avrà da lavorare qua al Festival del Giornalismo questa settimana.
1: Adesso però abbiamo la press review con featuring Lorenzo Peluca. Ciao Lorenzo.
11: Su RDS. Sì, iniziamo subito parlando della situazione in Siria, una situazione tragica dopo 7 anni di guerra. Infatti ogni giorno vivono nella paura i siriani, nella disperazione e nell'agonia. Sono queste le parole che ha speso il commissario europeo per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, il cipriota, che nel suo intervento in apertura in un dibattito che si è tenuto, è stato il primo degli eventi di una... evento più ampio, diciamo, che è la Conferenza Internazionale per il Sostegno alla Siria, la sua prima edizione, che è stata organizzata da vari paesi, tra cui anche Germania, Kuwait, Norvegia e anche dall'Unione Europea.
1: Intanto adesso il focus è aumentato, scusami Caterina, con le ultime foto che sono state, insomma,
11: sì,
1: a cui è stato dato grande risalto, no? Del bombardamento chimico, eccetera.
11: Sì, infatti la notizia è proprio che anche oggi sono stati compiuti dei nuovi attacchi chimici, anche dei nuovi Red Alert dopo l'attacco chimico di ieri, sempre nella zona di Idlib, che è una, diciamo, una provincia siriana che confina con la Turchia, appunto. E sempre a proposito di questo tema è intervenuta anche
2: infatti Bruxelles che fa?
1: E Bruxelles
2: che
1: fa?
11: È intervenuta la Mogherini, che ha speso anche, diciamo, comunque parole abbastanza forti, solo parole, però insomma ha detto: ci ricordano queste immagini, questi attacchi ci ricordano anche le nostre responsabilità, quello che abbiamo visto ci ha terrificato. La Mogherini ha detto poi di aspettarsi tre cose da questa conferenza: ha detto una riconferma dell'impegno per quanto riguarda gli aiuti umanitari, una forte spinta all'impegno politico, e che la comunità internazionale, insomma, si comincia anche a preparare per il post, per la ricostruzione post-conflitto.
2: Ma di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron dalla Francia.
11: Sì, di guerra ha parlato anche Emmanuel Macron, che ha detto: il nazionalismo vuol dire guerra. Queste parole ovviamente le ha spese contro chi? Contro Marine Le Pen.
3: No, perché? Proprio come hai fatto questo collegamento al volo?
11: Proprio perché ieri si è tenuto un dibattito, il secondo duetto televisivo tra tutti i candidati.
1: Però erano tutti e 11.
11: Esattamente, erano stati candidati per tutti e 11, quindi è stata una sorta di gazzarra totale dove tutti sono partiti anche mal parole.
1: Cioè praticamente il conduttore ha detto: buongiorno, pronti, via, un casino, non si capiva niente.
11: E quindi appunto è stato un dibattito veramente accesissimo.
1: Poi in francese, tra l'altro.
11: La notizia è che la Le Pen ha fatto un po' una marcia indietro.
3: Non ha insultato alcun gruppo etnico.
11: No, una Le Pen veramente in versione, non so, pompiere, cioè ha buttato veramente acqua sul fuoco, dicendo soprattutto che appunto lei sia, diciamo, per quanto riguarda la possibile uscita dall'Unione Europea, lei propone comunque un referendum su questa questione, quindi si è opposta agli altri euroscettici, tra cui ad esempio Asselineau, che invece propongono un'uscita diretta in caso di appunto.
3: Avete mai pensato al fatto che tutti quelli che arrivano in pompa magna adesso usciamo via l'euro e poi piano piano si avvicinano al potere? No, però in realtà intendevo un referendum. No, in realtà non era proprio, io amo l'Europa, è proprio il concetto di, ma in realtà la
2: ti
3: politica...
2: riferisce qualcuno?
3: No.
1: No, diciamo che hanno molto peso anche gli elettori, no? Effettivamente l'uscita dall'Europa e l'uscita dall'euro non è ben vista ancora in Francia, almeno dalla maggioranza dei francesi. Questo è un dato molto importante, e quando ti candidi, insomma, quello che pensano i tuoi cittadini conta.
11: E potrebbe avere un peso, secondo me, anche la continua questione giudiziaria che riguarda il Front National, perché la procura di Lille ha aperto un'inchiesta preliminare proprio sui fondi con cui appunto il Front National avrebbe pagato dei propri collaboratori, però in realtà appunto usufruendo di fondi pubblici.
1: Ok Lorenzo, adesso devi un attimo scendere dal tavolo, che stai ballando un po' troppo scatenato, e riprendere la segna stampa. Erano belli però i titolari, ci sono piaciuti.
11: Sì, riprendiamo parlando di notizie economiche, in particolar modo di Atene e la situazione della Grecia, perché si sono registrate nuove proteste con i cittadini che sono scesi in piazza per gli ulteriori tagli che si annunciano alle pensioni e agli stipendi. Il governo Tsipras,
2: Antonio fa strani segni.
3: Avete pagato le pensioni alle donne nubili, 1000 euro al mese per 30 anni, adesso si lamentano dei tagli.
11: Adesso guarda, ti dico quanto è l'incidenza delle pensioni sul PIL greco: addirittura è il 13,3%, quindi insomma è veramente una percentuale considerevole, la più alta di tutta l'Unione Europea. E addirittura, considerando gli assegni di anzianità, arriviamo al 17,5%,
1: cioè,
11: quasi un
2: sono scesi in piazza. Si sta,
1: non è sulla spesa pubblica, è sul PIL, cioè su tutto.
11: Esatto. No, okay. Diciamo che però Pier Moscovici, il commissario a UE, ha cercato di lanciare, diciamo, qualche segnale distensivo. Ha detto: noi continuiamo a credere che un accordo a livello tecnico nelle prossime settimane sia non solo possibile ma anche imperativo, anche per limitare i rischi che potrebbero derivare da un possibile ritardo nella chiusura di questa revisione del secondo programma per il risanamento, che si è arenato anche su riforme molto contestate come quella del lavoro e quella del mercato dell'energia. Invece Dijsselbloem non ha partecipato al dibattito che si è tenuto dal loro parlamento sulla Grecia, se ne si è
1: assentato. Sta fregando in maniera, ci ha detto: beh, ho perso le elezioni in Olanda, basta, adesso Coca e vabbè, sono stati.
3: E comunque siete tutti alcolizzati e andate a donna.
1: Sì, infatti, cioè, vabbè, lasciamo stare, guarda. No, io immagino che un greco non sia molto... Cioè, già è un casino in Grecia e stai subendo, perché alla fine queste riforme sono necessarie, però è veramente difficile vederle come calate dall'alto della troica, no? Quindi io posso anche capire il punto di vista greco. Quando poi però arriva anche l'olandese che butta un altro carico e ti dice che spendi i soldi in donne, indipendentemente dal ragionamento di merito... Cioè, Dijsselbloem, anche no, cioè veramente non era necessario, secondo me.
2: Ma passiamo al rapporto Austria-UE in tema migranti. Cosa
12: un altro bellissimo rapporto.
11: Sì. Sì,
2: qua abbiamo tutte relazioni.
11: Qui abbiamo le lettere di Natale che si mandano questi, come a Babbo Natale. Allora, che è successo? È successo che vi ricorderete che Kern, il cancelliere austriaco dei socialdemocratici, un socialdemocratico, aveva detto a margine della seduta del Consiglio dei Ministri a Vienna soltanto qualche giorno fa, alla fine marzo, che avrebbe interpellato Bruxelles con una lettera dicendo che l'Austria avrebbe disapplicato il piano di ricollocamento dei migranti. E oggi ha risposto Juncker.
3: Premettiamo che i socialdemocratici sono quelli che hanno vinto in Austria contro i nazionalisti che non volevano i migranti. Questa è la premessa.
11: Con il tifo di tutta Europa.
1: Dai! Esatto. Una cosa bellissima.
11: Cioè. Infatti Juncker oggi ha risposto con questa lettera, di cui il contenuto è stato divulgato appunto oggi, e ha detto che confida comunque nel fatto che l'Austria invece adempia ai propri obblighi e inizia appunto con questa ridistribuzione dei richiedenti asilo. Tra l'altro sottolineando come siano stati fatti dei grandi progressi sul fronte, no, della ricollocazione in generale e dell'accoglienza dei migranti, no? Ha ricordato che è stata istituita l'Agenzia Europea del Guardacoste, addirittura a tempo di record, siamo stati velocissimi, e soprattutto che anche gli hotspot in Italia e in Grecia adesso sono perfettamente operativi.
3: Esatto, grandi progressi in Italia, in Grecia, in Italia, in Grecia, in Italia e in Grecia, straordinario.
2: Ma in Grecia?
3: E anche in Grecia. In Italia?
11: E poi abbiamo infine abbiamo un'ultima notizia, che è quella dello scandalo Dieselgate.
2: Ta-na.
11: Perché? Perché è arrivata dal Parlamento dell'Unione Europea una accusa agli Stati membri e alla Commissione dicendo che sostanzialmente erano al corrente da più di 10 anni del fatto che le emissioni auto diesel di ossido di azoto erano molto più alte di quelle consentite.
2: Vedi, lo sanno, ci nascondono le cose, poi ce la prendiamo e...
11: E qui infatti ritorna il complottismo. Va detto anche che
3: impongono il diesel.
1: No, giusto per dare un attimo di... nel senso, effettivamente è il Parlamento europeo che lo dice sta cosa, non è... capito il sito di fake news, quindi c'è un problema, no? Qual è il punto? C'è una differenza tra le emissioni rilevate nei test di laboratorio e quelle che poi effettivamente l'auto fa quando va in strada, e la commissione sembra che se ne sia bellamente
2: più trasparenza, continuano a urlare i parlamentari.
11: Sì, assolutamente, siamo all'inizio appunto di questo nuovo iter che è lungo, che dovrà portare all'approvazione di una norma, delle norme quadro sulla omologazione appunto delle auto. Ovviamente ci sono dei punti più controversi, sono che ci sarà un passaggio di competenze sulla materia dalla direzione ambiente alla Commissione UE, e la possibilità che la stessa commissione possa direttamente sanzionare le case automobilistiche che non rispettano le normative in tema di emissioni. Quindi ovviamente qui il Consiglio dell'UE, che è sostanzialmente il referente degli stati, ovviamente sta andando con i piedi di piombo, perché chiaramente gli stati, poi quando si tratta di abbracciare la causa ambientalista, che non sono sempre esattamente in prima linea,
1: non sono entusiasti. Grazie mille quindi Lorenzo per questa fantastica...
2: Ma quante cose succedono in una settimana?
1: Sì, è veramente difficile anche inserirle tutte.
3: Quante cose non succedono, perché si parla tanto ma poi non succede mai niente.
1: E con questa conclusione positiva di Antonio, adesso direi che andiamo ad ascoltarci un altro pezzo. Adesso è arrivato il momento solito, no? La rubrica Your Skills, in cui andiamo...
3: E con questo incipit saranno tutti interessati, veramente, colpibile.
1: No, momento solito di grande interesse.
2: No, a parte gli scherzi è interessantissimo, perché proponiamo le migliori opportunità, stage, lavoro, studio all'estero.
3: Se siete dei morti di fame, vi pagano addirittura, quindi insomma questo dovete sicuramente prestare attenzione alle parole del nostro Francesco.
1: Infatti, grazie per avermi salvato, perché effettivamente non avevo fatto un intro proprio di entusiasmo. Vabbè, comunque, se siete laureandi o neolaureati, l'Unione Europea è pronta a darvi un'opportunità lavorativa concreta. Cioè...
3: E questa l'abbiamo sentita tante volte.
1: Esatto, ma... questa volta è vero, perché sono aperte le application per il bando EPSO 2017, cioè il concorsone enorme pubblico che anche quest'anno assegnerà all'incirca 150 posti all'interno dei vari organi dell'Unione Europea. Come funziona? È organizzato dall'European Personnel Selection Office, quindi EPSO, che è l'ufficio che si occupa del reclutamento di funzionari e dirigenti per tutti gli organismi dell'Unione Europea. Quindi si fa il concorsone pubblico, il tipico concorso pubblico, no? Che appunto è un esame, e adesso vi spiego come funziona, e poi si inizia la carriera all'interno dell'Unione Europea. È ambitissimo, però appunto essendo ambitissimo non è per nulla semplice, mi spiace, è abbastanza difficile, perché entrare a far parte dei quadri dell'Unione Europea implica tanto impegno, quindi c'è una grande, tantissima competizione. Infatti lo scorso anno, per farvi capire, ci sono stati soltanto 30.000 partecipanti in questo concorso, provenienti da tutti gli stati membri dell'Unione.
3: Altro dato, sai qual è la nazionalità più presente?
1: Vai.
3: Italiani.
1: Garantissimi.
3: E perché ci piace il posto fisso.
1: Noi queste appena cose... senti concorso pubblico,
3: soprattutto, cioè... la mamma del sud, quando sa che c'è il posto fisso, ti manda dalle poste alla Commissione Europea. È sempre
1: concorso
3: questo.
1: Pubblico. E vedi tutta l'Italia.
3: Mandala una domandina pure per i posti.
11: Scusate, ma in che aula lo fanno il concorso? È difficile, qualche stadio.
1: No, no, allora, infatti la domanda è legittima e intelligente. Infatti, come è strutturata la selezione quest'anno? C'è prima una fase di application, che è tutta online, in cui devi mettere i tuoi dati e indicare, ciascun candidato dovrà registrarsi nel portale dell'EPSO e indicare le lingue europee che parla correntemente, quindi solitamente quella nativa e una tra le lingue più parlate, quindi inglese, francese, tedesco, eccetera.
3: E qui tre quarti degli italiani vengono cassati, e quindi si riparte una democratica selezione.
1: E poi ovviamente diciamo la scadenza per l'application è il 3 maggio prossimo, quindi... c'è tempo, ma neanche tantissimo. E successivamente iniziano le selezioni vere e proprie, che sono divise in tre fasi. E le prime frasi, la prima fase, scusate,
2: parole tue,
1: esatto, in cui viene fatto il grosso della scrematura, e si passa da 30.000 a 1.500, viene fatta in tutti i paesi dell'Unione Europea e anche in più città, quindi non è che bisogna andare per forza a Bruxelles. La seconda invece, già dalla seconda e quindi anche la terza, vengono fatte a Bruxelles. Ora non mi ricordo bene perché ero andato alla presentazione che avevano fatto, ma il viaggio dovrebbe essere
2: rimborsato
1: per andare a Bruxelles. Quindi se io devo fare la prima fase e andare, che ne so, a Milano a farlo, al centro, che ci sono dei vari centri, me lo pago io. Però se poi passo e devo andare a Bruxelles a fare la seconda fase, mi paga l'Unione Europea.
2: Non male.
1: Sì, ci sta, anche perché effettivamente un viaggio costa e potrebbe essere un limite e quindi una discriminazione, no? Sapete che i concorsi pubblici devono rispettare tutte queste regole, che sono molto importanti. Per chiudere, i selezionati, sì, quindi i famosi selezionati, 150 su 30.000, finiranno in una lista d'attesa. Però vi fermo subito, non è che la lista d'attesa tipica all'italiana, no? Che stai 5 anni, non sai se viene assunto o no. Nel giro di qualche mese effettivamente gli vengono fatte delle offerte che possono accettare o rifiutare. Se la rifiutano non escono dalla lista, ma rimangono, e gli viene fatta un'altra, sì. Perché effettivamente, cavolo, se sei stato abbastanza bravo da arrivare tra i primi 150 e 70.000, effettivamente non è che poi dici non accetti, vabbè, ciao. Non funziona così. Una cosa che ci tengo a dire però è questa: quando uno sente dire 150 su 30.000 si dice vabbè dai, è impossibile, non ce la faremo mai. Però io ad esempio ci proverò, e il ragionamento che faccio è il seguente: se non ci provo ho lo 0% di possibilità, se ci provo almeno c'è un po' di più di possibilità.
3: Come con le donne, fantastico. Allora,
1: esatto, vogliamo...
3: salutiamo tutti quanti, siamo arrivati alla chiusura. Saluto Caterina Moser, Lorenzo Pelucca, Rossella Biagi, Francesco Caffarelli,
2: Antonio Megalizzi.
3: Esatto, da Antonio Megalizzi è tutto. Io e ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Eurofonica. Ciao da Perugia.
13: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
18: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
15: Eurofonica. Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
19: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
20: 25esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT live su tutte le radio del network Raduni. Siamo venuti a Roma all'interno dell'ufficio di informazione del Parlamento Europeo proprio per respirare da vicino l'aria che tira 3 giorni dal 60esimo anniversario dalla firma dei trattati di Roma.
21: Non è una data come un'altra, è stato il crocevia della storia della nostra Unione Europea dopo il fallimento della difesa comune e la creazione della comunità economica del carbone e dell'acciaio. La comunità economica europea è stata la migliore risposta che si potesse dare e ci hanno dato la possibilità di avere l'Unione Europea che abbiamo oggi.
3: Quindi questi irresponsabili ci hanno fatto fare un bilancio praticamente degli ultimi 60 anni. Abbiamo parlato, parleremo ovviamente di attualità, delle evoluzioni storiche. Avremo anche il direttore dell'ufficio informazione del Parlamento Europeo in Italia, Gianpaolo Meneghini, e poi le Vox Pop, come le chiamiamo, con gli studenti e le studentesse europee.
21: Soprattutto le studentesse, noi lo diamo un po' come un dato di fatto l'Unione Europea. Siamo la cosiddetta generazione Erasmus, quella dell'Interrail, quella della città europea prima di quella nazionale. Abbiamo viaggiato liberamente senza avere confini nel nostro bellissimo continente e come tutte le cose garantite pensiamo che possano durare per sempre.
20: E però se non fosse così, niente CECA, niente CE, Maastricht o Euro, vi siete mai chiesti come sarebbe l'Europa che conosciamo oggi senza l'Unione Europea? Antonio Megalizzi da Trento ha provato a immaginare questo mondo distopico.

71 anni fa Winston Churchill sognò la nascita di una comunità di stati europei che permettesse al suo interno la libera circolazione delle merci, dei capitali e soprattutto dei propri cittadini. Oggi, dopo anni di crisi diplomatiche e finanziarie, è stata proprio Theresa May, primo ministro britannico, a tornare a quella vecchia romantica suggestione di un'Unione Europea che, per le cause più svariate, non fu mai portata a compimento. Nel mezzo, i rimpianti di un continente devastato dalle stesse cause che accesero la miccia dei due conflitti mondiali, fortunatamente contenuto dal lavoro provvidenziale dell'ONU e dell'Unione Slava. Quest'ultima, abbandonati i vecchi fasti militari del patto di Varsavia ed economici del Comecon, è riuscita a costruire una federazione nata dalla folta schiera di stati dell'ex Unione Sovietica, dalla Russia fino alla Polonia, passando per la Lituania e per i Balcani, fino ad arrivare alla condivisione di valori quali la pace, la democrazia e il libero commercio, che l'hanno resa regina incontrastata della diplomazia mondiale. E mentre una per una diverse repubbliche prendevano parte al grande progetto russo, l'Europa continentale se ne stava a guardare, martoriata dalle lotte interne e dalle continue recessioni economiche. La Germania della cancelliera Merkel ha presentato i conti delle nuove riforme, la sovrapproduzione ha prodotto un eccesso di offerta che ha messo seriamente in bilico l'economia tedesca, con una disoccupazione ai massimi storici, e costretto il governo di Berlino a chiedere un ulteriore prestito alla Cina, che ormai tiene sotto scacco il cuore dell'Europa. Le cose non migliorano. Orano al di là del Reno, dove il governo espansionistico della Le Pen, non trovando l'appoggio delle ex colonie africane per una nuova collaborazione commerciale, si è ritrovato a fare fronte all'enorme spesa militare che richiedeva la gestione delle guerre civili, conflitti nati proprio dal dissenso delle popolazioni autoctone nei confronti di quei governi che, nonostante travagliati trascorsi, continuavano a svendere alla Francia gran parte delle loro risorse. Spagna, Portogallo, Italia e Grecia, spolpate dagli interessi dei prestiti alla Cina, stanno strizzando l'occhio all'Unione Slava che, seppur lontana culturalmente e storicamente, potrebbe rappresentare l'ultimo appiglio per non rimanere schiacciate dalla poca lungimiranza che le ha portata ad affrontare da sole la globalizzazione. L'ultima speranza federativa è così affidata al Regno Unito che, a distanza di quasi un secolo, ritorna al sogno di Churchill, proponendo a Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia di ripensare seriamente alla possibilità di creare un'organizzazione sovranazionale che, grazie all'Unione, possa risolvere i problemi, ma anche godere dei vantaggi di una comunità storicamente ricca come quella europea, magari insieme all'Unione Scandinava, magari attirando i paesi geograficamente più europei dell'Unione Slava, con l'intento forse di sentire riecheggiare finalmente le parole pronunciate a Zurigo in quel famoso discorso del 1946, quando il sogno dell'Europa unita sembrava vicino ad essere realtà, quando termini come pace, democrazia e benessere erano un obiettivo da raggiungere e non solo un'ambizione che forse ha tardato troppo a crescere.

0: Microfonica.
1: Pensate che sia possibile riuscire a riassumere la storia dell'Unione Europea in meno di 3 minuti senza sembrare la pubblicità di qualche farmaco di cui alla fine elencano le controindicazioni in modo veloce?
2: Tipo adesso?
1: Sì.
2: Ok.
1: A noi di Europonica piacciono le sfide e per questo vi racconteremo i passi fondamentali della storia dell'Unione Europea attraverso le frasi dei suoi protagonisti.
0: Europonica.
3: We must recreate the European family in a regional structure. Called it maybe the United States of Europe.
4: Le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
5: Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
6: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma due trattati che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Questo è il voto di Roma.
7: La natura, la struttura, la congiuntura che sono propri all'Angleterre differ profondamente da quelle dei continentaux.
8: We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
9: Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
10: You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
11: The fact that there was a Brexit vote which has echoes across the EU, is this the beginning of the end of the European Union?
12: No.
13: Thank you.
14: Thank you all. Good afternoon.
15: Eurofonica!
2: E siamo tornati dagli studi della rappresentanza d'Italia, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo per parlare del e-vote. Di cosa si parla? Praticamente, come ben sappiamo, adesso utilizziamo gli smartphone, le applicazioni e potrebbe trattarsi di un modo nuovo per avvicinarsi alla politica. Allora Caterina Moser da Torino ci ha preparato un focus che parla proprio di questo argomento.
0: Eurofonica.
16: Online, prenotiamo i voli e ci iscriviamo agli esami universitari. La tecnologia caratterizza sempre più ogni aspetto della nostra vita e presto potrebbe favorire la partecipazione dei cittadini europei alla politica. Il rapporto dell'eurodeputato Ramon Iauregui Atondo sulla e-democracy, presentato la settimana scorsa in plenaria del Parlamento europeo, va in questa direzione. Nel report si denuncia una crescente sfiducia nei confronti della democrazia e del suo funzionamento da parte dei cittadini, che richiedono più trasparenza e partecipazione ai processi decisionali. Per rendere il voto elettronico efficace, però, è prima necessario superare il gap digitale, rendendo il pieno accesso online alla popolazione e incrementando le connessioni di internet veloce, senza dimenticare la sicurezza e la tutela dei dati personali. Non tutti i paesi UE sembrano a favore dell'e-democracy. Ad esempio l'Olanda ha vietato il voto online per le elezioni generali della scorsa settimana per paura di attacchi hacker o manipolazioni nelle postazioni per il voto elettronico che aveva installato a partire dal 2007. Il rischio c'è, ma si possono sempre prendere delle precauzioni e guardare a paesi dove il sistema funziona. Come l'Estonia, che usa il voto elettronico dal 2005 per 8 volte tra elezioni nazionali, amministrative ed europee, senza attacchi hacker o problemi ai server. Un estone su 3 vota online. Guardando all'Italia, l'e-democracy risolverebbe il problema degli studenti fuori sede, costretti ogni volta a rinunciare o spendere tanto per esercitare il loro diritto di voto. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
0: Eurofonica.
2: Sono tanti i problemi che attraversa oggi l'Unione Europea e quindi poi ne parleremo con più un approfondimento con i Vox Pop di Sabrina. Però prima di tutto c'è da capire cosa è successo di buono in questi 60 anni e cosa invece non è andato. Allora, davanti a me ho le due parti. Abbiamo il pro Europa che è Andrea Fioravanti e l'anti-europei... come vuoi chiamarti, Fabiano?
17: Eurocritico.
2: Che tristezza. L'eurocritico che è Fabiano Catania. Adesso farete praticamente una battaglia fino all'ultimo
17: sangue. Non vedo l'ora.
2: Siete pronti?
1: Inizio io.
2: Via, uno.
1: Parliamo dei 70 anni di pace dell'Unione Europea. Il Nobel della pace del 2012 all'Unione Europea ha solo certificato un dato di fatto. Dal 1945 a oggi non c'è mai stato un conflitto sul suolo europeo, in un continente che da secoli ha visto solo guerra e sangue. Ora le tensioni sono politiche, o nel peggiore dei casi, diplomatiche.
12: Vero, però la mancanza di unione politica porta l'Unione Europea a essere solo un'unione di stati, dove l'agenda è dettata dai paesi economicamente più forti, come stiamo vedendo, cioè la Germania e la Francia. Quindi manca in realtà lo spirito solidale tra i membri.
1: Ti rilancio con Schengen. Dal 1985 l'Europa non ha più confini. Niente file infinite, passaporti da mostrare, dogane da attendere. L'Europa è diventata casa nostra. Oggi andare a Madrid o a Cracovia è come uscire di casa. Direi che è una bella...
2: Non con Schengen ti ha steso, eh?
12: Ma non mi convinci completamente, perché la mancanza di una politica comune sull'immigrazione non permette di governare in modo uniforme i flussi. Quindi significa che i paesi mediterranei di fatto sono abbandonati al proprio destino.
1: Non sono stati abbandonati al loro destino con l'euro, anche tu concorderai che ha protetto le economie nazionali dalla speculazione Vero. Finanziaria e soprattutto ha reso più forti delle economie deboli. Il mercato europeo si è unito ancora di più ed è cresciuto grazie anche alla moneta unica.
12: Sì, ma un'unione monetaria senza un'unione politica poi come ti fa gestire le grandi crisi del debito come quella greca? La Federal Reserve nel 2009 ha salvato la California.
1: Tre sillabe, Erasmus. 3,5 milioni di studenti, 1 milione di figli nati dalle coppie che hanno girato per l'Europa dal 1987 a oggi. Forse l'unica conquista dell'Unione Europea che non riceve critiche. Lo ha fatto il 10% degli italiani ed è diventata la garanzia di apertura mentale e successo nella carriera del lavoro. Non solo esami, ma anche stage con Erasmus Plus dopo e Leonardo prima. Il 51% degli italiani che lo hanno fatto ha poi trovato il posto di lavoro nella nazione dove è andato.
12: Fiscal Compact obbliga i paesi firmatari al pareggio di bilancio e al taglio sistematico della spesa pubblica. Secondo molti economisti, soprattutto quelli keynesiani, questo sistema crea numerosi problemi nelle economie nazionali, soprattutto nei momenti di recessione.
1: Grandi problemi... grandi problemi, piccole conquiste, quelle che fa l'Unione Europea nel quotidiano. Dal roaming, che non si paga più nel 2017, spieghiamolo agli ascoltatori. Il tuo cellulare vale allo stesso prezzo, le tariffe del tuo cellulare hanno lo stesso prezzo in tutta l'Unione Europea. Parliamo anche di quando vai al supermercato. Le etichette garantiscono la salubrità, la bontà dei tuoi cibi. Ma poi soprattutto l'Unione Europea ha armonizzato le varie leggi nazionali e ha ampliato i nostri diritti civili, protezione del lavoro e soprattutto diritti delle donne.
12: Gli stati però si uniscono con Schengen, si uniscono con l'Erasmus e si uniscono con l'abolizione del roaming, ma restano divisi sui debiti sovrani. Quando si parla di eurobond e quindi di mettere in comune i debiti pubblici dei singoli paesi, qualcuno si gira sempre dall'altra parte.
2: Che ne dite, chi ha vinto? Beh, lo scopriremo tra poco. Potremmo fare un sondaggio live come quello che ha fatto la nostra Sabrina Fasanella e che insomma lancerà questo Vox Pop. Siamo andati a vedere praticamente i ragazzi universitari di tutta Italia cosa ne pensano a riguardo.
13: Sì, è vero Antonio, siamo andati in giro per gli atenei italiani, come sapete la nostra redazione è sparsa in tutta Italia e questo ci permette di raccogliere gli umori di tutto lo stivale. Abbiamo chiesto tre cose molto semplici: che cosa ne pensano i nostri coetanei di questi 60 anni di Unione Europea, quali sono le cose che pensano, che pensiamo che l'Unione Europea abbia fatto per noi giovani e come ultima suggestione abbiamo chiesto se ci si augurasse altri 60 anni di Unione Europea.
0: Eurofonica.
14: Come giudichi questi 60 anni di Unione Europea?
17: Lo sapevo che erano i 60 anni di Europa, un po' perché sono io che non sono informata, però perché penso che non ci sia tanto la coscienza europea in Italia. Per i 60 anni dell'Europa non lo sapevo. Sono contenta però,
18: Tanti auguri.
19: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.